Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: just pick up the phone.
1: Yeah.

entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

0: Night Shift.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Rete 3.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Star Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: È vero che saper fare un buon pezzo musicale è un po' come saper cucinare un ottimo piatto. Per questo che i 10 giovani ribaldi messi insieme proprio per fare la meglio musica possibile decidono di prendere il nome di Chef. Il 1972 apre loro le braccia, le piccole etichette discografiche pullulano e non è difficile per talenti come i nostri Chef accasarsi in una di queste. Peccato che anche se pullulano queste piccole case discografiche, si consumino anche ad una velocità incredibile, quella che basta perché i soldi finiscano e quando i franchetti latitano, i nostri Chef si vedono costretti a registrare il loro unico 45 giri in uno studio di registrazione che è poco più di una cantina, anzi è una cantina. Per di più con un tecnico che è abituato a registrare oscura psichedelia o garage rock selvaggio, non proprio quello che i nostri stanno cercando. Ma essendo degli Chef, decidono di mandare il tecnico a bersi un grappino e piazzarsi loro ai fornelli del mixer. Il risultato è il raw funk di Mr. Machine.

0: E ci siamo!
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme, nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Mancano 2 minuti alle 9 di questa mattina. Buongiorno e ben arrivati su Rete 3. Io sono Alice, qui con voi per la mattinata di We Are The Champions, ma prima di cominciare con i grandi classici della musica degli anni 70, 80 e 90 andiamo alla meteo. Le previsioni del tempo fino a questa sera in tutta la Svizzera in generale soleggiato con qualche cumulo sui rilievi e sottili velature ad alta quota. Le temperature massime si aggireranno anche oggi attorno ai 32 gradi. Le previsioni per domani, che è lunedì, in tutto il paese abbastanza soleggiato malgrado velature ad alta quota a tratti dense e lo sviluppo di cumuli sui rilievi. Verso sera qualche rovescio temporale isolato non escluso e le temperature minime di domani saranno comprese tra i 17 e i 22 gradi, anche domani le massime fino a 32. E ci spostiamo anche sulle strade della Svizzera italiana, dove non ci sono tantissime segnalazioni da fare fortunatamente. La strada principale di Cadenazzo in direzione di Reazzino è chiusa a Cadenazzo per la rottura della rete idrica, quindi bisognerà seguire una deviazione stradale che è già sul posto. Ovviamente vi terremo aggiornati in merito. Guardiamo un po' la situazione alla galleria del San Gottardo tra Wassen e Göschenen, c'è una colonna di 2 chilometri con traffico congestionato, ritardi fino a 20 minuti e per il momento questo era tutto quello che io avevo da segnalarvi per il traffico. Andiamo alle notizie.
0: 3 News.
1: È finito il mondiale della Svizzera, battuta al supplementare nei quarti di finale a Kansas City 3-1 dall'Argentina. Argentina in vantaggio al 10° con McAllister, il pareggio di Ndoye al 67°. Al 72° l'episodio fatale, presunto fallo su Embolo, che il video tramuta in simulazione e conseguente cartellino giallo già ammonito nel primo tempo, viene espulso. La Svizzera punita poi nei supplementari da Alvarez e dal contropiede di Lautaro Martinez. E passiamo all'attualità nazionale, a cominciare dai crescenti rischi e problemi causati dalla presenza sempre più ingombrante di droni sul territorio della Confederazione. Il tema viene evidenziato oggi dai domenicali. Il Ministero della Confederazione ha aperto un'inchiesta sul sorvolo di una formazione di apparecchi a Spiez nel Canton Bern.

0: i grandi classici della musica.
1: Oh yes, buongiorno Svizzera italiana, che vi svegliate questa domenica mattina. Beh, magari non tutti quanti, perché so che tantissima gente si è radunata questa mattina prestissimo, parliamo di 6 ore fa davanti ai maxi schermi organizzati in giro per le piazze della Svizzera italiana per assistere a questi quarti di finale in cui anche la nostra nazionale svizzera è stata protagonista. Beh, siamo usciti, ok, va bene, però un grande traguardo raggiunto lo stesso, i quarti di finale dopo 70 anni, più di 70 anni che non succedeva qualcosa di questo tipo. E quindi questa mattina io nello studio di Rete 3 indosso una bella maglietta rossa, perché ci vuole. Comunque lo stesso, è andata bene, è andata come doveva andare, e ci sarà una finale probabilmente incredibile con squadre fortissime che ci intratterranno comunque. Diciamo che insomma dispiace ovviamente, ma ne usciamo comunque fieri, incredibilmente fieri. E per chi insomma si è svegliato presto questa mattina, sarà stato sicuramente una mattinata speciale, una mattinata diversa dalle altre, una nottata unica nel suo genere. Chissà quando mai succederà che ancora ci sveglieremo così presto per andare a vedere una partita di calcio della nazionale svizzera di calcio maschile. Io sono Alice, questa mattina con voi per We Are The Champions, l'appuntamento della domenica mattina, i grandi classici della musica anni 70, 80 e 90. Iniziamo dagli anni 80, spaccati, 1980, beh, secondo me già dalle prime note me la riconoscete, Blues Brothers, Everybody Needs Somebody To Love.

Oh yes, incredibili Blues Brothers che hanno ripreso questa Everybody Needs Somebody to Love di Solomon Burke, era del 1964, rinata poi in quest'altra versione nel 1980, e dall'inizio degli anni 80 ci catapultiamo alla fine nell'89 con il primo pezzo di musica italiana di questo appuntamento con We Are The Champions. E chi sarà il primo cantautore di questa mattina che oggi insomma aprirà le danze, perlomeno per quanto riguarda appunto la grande, grandissima musica italiana degli anni 80? Signore e signori, Eugenio Finardi. Con un pezzone, abbiamo detto dal 1989, questa è Vil Coyote.

momento dei festeggiamenti questa mattina su, abbiamo capito, Billy Joel, non siete stati voi ad applicare il fuoco, va bene, We Didn't Start the Fire 1989, dicevo, momento di festeggiamenti questa mattina su We Are the Champions.

momenti di festeggiamenti. Di solito a quest'ora festeggiamo un compleanno di qualcuno e invece questa mattina festeggiamo un anniversario di un importantissimo avvenimento che cambiò le regole del gioco della musica, le regole del rock, possiamo dirlo. Festeggiamo il fatto che il 12 di luglio 1962 si tenne al Marquee Jazz Club di Londra il primissimo concerto dei Rolling Stones. Oh yes, Rolling Stones, che tra l'altro stanno tornando con un nuovo disco anche quest'anno, musica nuova, quindi insomma sono passati, beh raga, quasi 60 anni, possiamo dirlo, quasi 60 anni dal loro primissimo concerto e li stiamo ancora insomma ascoltando con musica nuova oggi. Questo veramente è una grandissima carriera, un grandissimo percorso quello che hanno fatto loro, ma è anche un po' scontato dirlo oggi, no? Il nome Rolling Stones ormai è già talmente, ha una storia talmente già conosciuta che insomma dire che hanno fatto una gran carriera mi sembra un po' scontato. Ma parliamo di questo primissimo loro concerto, che fu una specie di colpo di fortuna che però appunto diede poi l'inizio a una storia immensa, una storia leggendaria. Considerate che Mick Jagger suonava anche in un'altra band, i Blues Incorporated di Alexis Corner, che erano stati invitati a suonare dalla BBC. In quell'occasione in particolare Mick Jagger non poteva esserci, quindi non ha potuto suonare in televisione alla BBC, no? In quel momento. E quindi insomma c'è stato poi modo di organizzare un altro concerto proprio al Marquee Jazz Club di Londra, nome storico, oggi non è più aperto, non si suona più o meno dal 2008-2010, ha ormai chiuso i battenti, ma il suo nome rimane comunque leggenda, una grande storia della città di Londra. Dicevamo appunto, in questo jazz club suonavano proprio i Blues Incorporated una volta a settimana o così, no? Cosa succede? Mick Jagger non può andare alla BBC con loro a suonare perché X motivi, aveva suoi impegni, altro da fare, che ne so, magari c'aveva il turno del bucato, tipo una roba così. E quindi dicono i Blues Incorporated, dicono: ok, senti, tu, sappiamo che c'hai un'altra tua band, suona al Marquee Jazz Club, no? Al posto dei Blues Incorporated. Suonate voi, no? E vediamo come va. Forse non c'è neanche bisogno di dire che è andata benissimo, perché quell'altra band sono poi proprio diventati i Rolling Stones. Tantissima roba, quindi festeggiamo oggi questo anniversario, questo importantissimo primo concerto, e lo facciamo tornando indietro al 1966 con i Rolling Stones. Painted black.

Siamo passati dai Blues Brothers con Everybody Needs Somebody to Love, e poi siamo passati anche da Aretha Franklin con Respect. Ok, adesso è arrivato il momento che so che in tanti, tantissimi attendono ogni mattina, ogni domenica mattina a We Are the Champions, e ovviamente il momento dell'annuncio della regalia di oggi. Allora, per chi per caso è la prima volta che si collega a Rete 3 di domenica mattina e ascolta We Are the Champions per la prima volta nella sua vita, allora, intanto questo programma è tipo millenario, cioè da sempre su Rete 3, e quindi benvenuto in qualche cosa di grande, in qualche cosa di leggendario. Allora, tutte le domeniche mattine festeggiamo o ricordiamo un evento, un anniversario particolare, il compleanno di un artista che tra gli anni 70, 80 e 90 ha fatto in un qualche modo la storia della musica, lo vogliamo fare anche facendo un piccolo regalo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. E quindi di solito poi potete partecipare, la partecipazione è sempre la stessa, segnatevi il numero 079 873 8073, mandateci un messaggio con il nome della band che tra pochissimo vi dirò, e i vostri dati, quindi il vostro nome, cognome, indirizzo di casa, perché i premi ve li spediamo direttamente a casa vostra, non dovete venire a ritirarli. Allora, cosa ricordiamo oggi in particolare? Oggi sarebbe stato l'83esimo compleanno di un artista. Lei ha scritto, ha anche cantato, decisamente un personaggio iconico di un gruppo altrettanto iconico, sto parlando dei Fleetwood Mac, e la protagonista di oggi, che avrebbe appunto compiuto 83 anni, è Christine McVie, una appunto delle autrici e voci per tanto tempo dei Fleetwood Mac, tra l'altro di quella storica formazione con anche Stevie Nicks, quindi veramente un momento importantissimo per i Fleetwood. Che cosa vi regaliamo oggi appunto in occasione di quello che sarebbe stato il compleanno di Christine McVie? Ovviamente un disco dei Fleetwood Mac, una copia del vinile di Rumours, una remastered del 2025, quindi semplicemente i brani ripuliti, insomma, ecco, che si sentono un pochettino meglio, quindi una copia del vinile di Rumours rieditato nel 2025 e una copia del doppio CD Best Of dei Fleetwood Mac. Quindi quando partecipate, mi raccomando, segnalatemi anche il vostro, scrivetemi Fleetwood Mac, il vostro nome, cognome, indirizzo, e se preferite la copia del vinile di Rumours o la copia del doppio CD Best Of, The Very Best Of Fleetwood Mac. Questa è la regalia di oggi, l'estrazione verrà poi fatta dopo mezzogiorno, quindi no, scusatemi, per mezzogiorno mattina anche per la sottoscritta, quindi partecipate a partire da adesso, potete vincere. Noi cominciamo quindi anche con la musica dei Fleetwood Mac, un pezzo scritto e cantato proprio da Christine McVie, questa è Everywhere, 1988, ripresa poi anche nel 96 da Chaka Khan. Oh yes.

1986, rispetto di Zucchero. Questa mattina, secondo me, le fatine dei dischi si sono divertite a collegare questa scaletta, perché abbiamo aperto con i Blues Brothers e poi dopo c'era Aretha Franklin con Respect, anche questo appunto collegati comunque dal film Blues Brothers. Poi ci becchiamo Zucchero con Rispetto. Quindi secondo me qua c'è stato, io ce le vedo le fatine lì, davanti a tutti i dischi che gli scelgono, dicono questo, e vediamo se si accorge che tutte queste cose sono collegate. Adesso c'ho paura di sbagliarne una. Speriamo non succeda. Questo è We Are The Champions, signore e signori, grazie per essere con noi questa mattina. Io sono Alice per accompagnarvi in questo viaggio di grandi classici dagli anni 70, 80 e 90, e ogni tanto ci scappa anche un anni 60, così, no? Non è questo il caso, però. Ritorniamo spaccati, precisi come un orologio svizzero, sul 1980 con i Genesis. Siamo nel loro disco Duke, dal quale abbiamo selezionato questa mattina per voi Turn It On Again.

0: True Blue di Madonna, title track del suo album, appunto, che portava proprio il titolo di True Blue. Signore e signori, è ora di andare a vedere cosa ci dicono le stelle.
1: L'oroscopo.
0: Il cielo di questa domenica 12 luglio 2026. Cominciamo come sempre dall'Ariete. Una riflessione sul futuro vi aiuterà a capire quali obiettivi meritano davvero il vostro impegno. Giustamente bisogna mettere le energie nei momenti giusti. Toro, dedicate più tempo alle persone che negli ultimi giorni avete visto poco. C'è gente che state paccando, gostando, Tori? Al momento di affrontare queste persone. Gemelli, giornata ideale per spegnere il telefono e ridurre le distrazioni esterne. Oggi giornata per voi, me day, eh? Via il telefono, via tutto, vi fate una bella maschera, vi piazzate lì, poi magari vi alzate e andate a fare un bagnato al lago, insomma, lo sapete, no? Come funziona. Cancro. Un piccolo successo personale merita di essere riconosciuto e celebrato. Oggi si festeggia, cari cancri. Che cosa avete raggiunto di bello? Sono felice per voi. Leone, evitate di programmare troppo oggi. La spontaneità sarà la scelta migliore. Va bene, me la scrivo questa. Spontanei, perfetto. Vergine, potreste ricevere una telefonata o un messaggio che vi farà piacere. Chissà, magari c'è una qualche vergine tra quelli che stanno cercando di vincere i dischi dei Fleetwood Mac oggi e quindi riceveranno un messaggio da parte mia che fa piacere. Chi lo sa, chi lo sa. Stiamo a vedere. Lo vedremo verso mezzogiorno. Bilancia, una situazione familiare troverà finalmente un punto di equilibrio. Buon per voi, ci vuole ogni tanto, eh? Scorpione, osservate con attenzione ciò che accade intorno a voi. Un dettaglio passerà inosservato a molti, ma non a voi. Scorpioni, so che voi vedete tutto quanto, eh? Sagittario, le prossime settimane richiederanno preparazione. Iniziate a organizzare le idee. Lo so che è domenica, però le stelle dicono che bisogna cominciare a organizzarsi. Forza e coraggio! Capricorno, il relax sarà più produttivo di qualsiasi ulteriore sforzo. Capricorni, oggi non fate una mazza di niente. Godetevi questa domenica. Acquario, una nuova prospettiva vi permetterà di interpretare diversamente un evento recente. Siete analitici, acquari, eh? Andate a rivedere un po' quello che è successo in passato. Fate bene, comunque fate bene, eh? Pesci, infine, concludete la settimana dedicandovi a ciò che vi trasmette serenità e leggerezza. Beh, è vero che è per i pesci, ma serenità e leggerezza la auguro a tutti voi che ci state ascoltando questa mattina. Ah, we are the champions. Ancora una buona domenica mattina da parte di Alice. E già che ci auguriamo serenità e leggerezza, lo facciamoci dicendoci tranqui funky, raga.

degli anni 90, era il 1998, Brown Van 3000, questa era Drinking in LA, che chill questa mattina su Rete 3. E continuiamo così perché adesso abbiamo una cover, se possiamo dire così, che però è proprio una rivisitazione, perché l'artista che stiamo per ascoltare è Grace Jones. Quindi decisamente una voce, una figura, un personaggio particolare, proprio artista, magico quasi, no? Grace Jones, che nel 77 ha detto torno indietro di quasi 30 anni per riprendere un classicone della musica francese, La Vie en Rose di Edith Piaf, che usciva nel 1945. La voglio fare diventare mia. E diciamo che ci è proprio riuscita. Quindi sentiamo questa versione di La Vie en Rose di Grace Jones. Okay.

0: scritta con Mogol Oro di Mango.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 10 e 3 minuti. Buongiorno, siete in ascolto su Rete 3. Questo è We Are The Champions e io sono Alice. Andiamo a vedere le previsioni del tempo fino a questa sera. In tutta la Svizzera in generale è soleggiato, con qualche cumulo sui rilievi e sottili velature ad alta quota. Le temperature massime di oggi saranno fino a 32 gradi. Previsione per domani, che è lunedì, in tutto il paese abbastanza soleggiato malgrado velature ad alta quota a tratti dense e lo sviluppo di cumuli sui rilievi verso sera. Qualche rovescio o temporale isolato non è escluso. Le temperature di domani, le minime saranno comprese tra i 17 e i 22 gradi, le massime anche domani potrebbero raggiungere i 32. Andiamo anche a vedere il traffico. Vediamo solo la situazione alla Galleria del San Gottardo, unica situazione in merito al traffico segnalata da Via Suisse sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen. Sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 3 minuti e passiamo alle notizie.
1: 3 News.
0: In Svizzera cresce la preoccupazione per la presenza sempre più ingombrante e inquietante dei droni. Il tema, nelle sue svariate sfaccettature, viene approfondito oggi sulla stampa domenicale. Sul sorvolo di un istituto addetto alla protezione contro le minacce atomiche, biologiche e chimiche è stata aperta un'inchiesta preliminare da parte del Ministero Pubblico della Confederazione. Alle indagini partecipa anche la FedPol. Il Dipartimento della Difesa ha inoltre avviato 4 progetti con i Politecnici per la realizzazione di mezzi e metodi adatti a intercettare gli apparecchi senza pilota per garantire la sicurezza del traffico aereo. Sono inoltre state richieste regole più mirate. E per la pagina estera, Teheran nuovamente chiuso fino a nuovo avviso lo stretto di Hormuz, l'hanno annunciato questa mattina le guardie rivoluzionarie. Nella notte era stato esploso un colpo di avvertimento contro una nave in transito lungo una rotta non autorizzata. In Oman intanto proseguono con l'Iran i colloqui politici e tecnici per trovare un accordo sulla gestione del passaggio. Ai negoziati partecipa anche la delegazione del Qatar, reso noto questa mattina un portavoce del governo di Teheran. E per il momento, per le notizie è tutto, vi lascio alla pagina sportiva.
1: Rete 3 Sport.
2: Ben ritrovati all'ascolto. È dunque terminato il mondiale della nazionale svizzera di calcio, battuta supplementare quest'oggi a Kansas City dall'Argentina per 3-1. Quarto di finale fatale alla squadra rossocrociata, che ha tenuto testa giocando a tratti anche meglio dei campioni del mondo in carica. Andati in vantaggio al 10° minuto con McAllister su colpo di testa seguito ad un calcio d'angolo di Messi. Svizzera rimasta sempre in partita e che ha raggiunto il pareggio con Doyle al 67° minuto. Rete cui ha fatto seguito l'espulsione di Embolo per un doppio cartellino giallo che ha ridotto la squadra in 10 uomini. Eroica nel difendere il risultato la squadra rossocrociata, che ha resistito fino al 90°, poi i supplementari dove è arrivato il gol di Alvarez al 112° minuto con un tiro imparabile per Kobel. Risultato finale 3-1 grazie al gol in contropiede di Lautaro Martinez, con tutta la Svizzera era sbilanciata in avanti alla ricerca del 2-2. Argentina dunque in semifinale, che si giocherà il 15 luglio ad Atlanta contro l'Inghilterra, che sempre nella notte ha superato 2-1 pure al supplementare la Norvegia grazie ad una doppietta di Bellingham. L'altra semifinale, lo ricordiamo, vedrà di fronte il 14 luglio Spagna e Francia. Per il resto dell'attualità ricordiamo che nel tennis quest'oggi a Wimbledon si gioca la finale del torneo maschile. Di fronte dalle 17 l'italiano Sinner, il tedesco Zverev. Per la MotoGP, dopo il successo di Marc Marquez nella prova sprint di ieri, quest'oggi si disputa il Gran Premio di Germania. Lo stesso Marquez partirà dalla pole position con inizio alle 14, gara che non disputerà l'italiano Bezzecchi.

Zecchi, leader del mondiale, caduto nelle qualifiche e costretto al ritiro per infortunio. Infine al Tour de France, nona tappa oggi in programma, 185 km con arrivo a Ussel, una frazione di montagna, con Pogacar sempre in giallo che difende 2 minuti e 42 di vantaggio su Jonas Vingegaard.

1979, ancora un buongiorno da parte di Ellis. Questa era l'Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, e non ci buttiamo giù questa mattina, assolutamente no. La musica, insomma, continua, ci sta tirando su i ritmi per coloro che si stanno svegliando ora, magari insomma ancora un po' assonnati se avete seguito la Svizzera questa mattina ai mondiali di calcio maschile del 2026. Oppure niente, è una normalissima domenica mattina e magari state già facendo insomma giardinaggio, non lo so, state facendo una passeggiata, state preparando una grigliata, insomma quello che si fa la domenica mattina. Beh, io sono Ellis, qui con voi ancora per le prossime ore ad accompagnarvi nella musica dagli anni 70 agli anni 80 fino agli anni 90. Ci troviamo adesso nel 1979 con un classicone della musica italiana che è diventato un classicone nonostante il padre di questo brano non ne andasse così tanto fiero, anzi è stato un brano che Ivano Fossati anche per tantissimo tempo ha sempre rinnegato, e ovviamente sto parlando della Mia Banda Suona il Rock, che era stata registrata anche in un contesto bello importante nel 79 a Miami con un chitarrista come George Terry, che aveva lavorato anche con grandi uomini della musica come Eric Clapton. Fossati decise di fare questo brano, La Mia Banda Suona il Rock, considerandolo una specie di esperimento commerciale, quindi non veramente parte del suo, tra virgolette, vero lavoro. Infatti non è mai stata inserita in una raccolta o in un'antologia, insomma non l'ha mai più cantata dal vivo, ma per decenni, nonostante il pubblico non avesse poi mai smesso di richiederla, di volerla sentire. E quindi insomma questa è un po' la croce che si portano gli artisti quando insomma non possono prevedere quando un brano diventerà un successo a livelli commerciali e che quindi te lo dovrai portare dietro per il resto della tua vita fino magari non poterne più di cantarlo e sentirlo. Oppure invece, non so, fai come Vasco, per dire, che ancora oggi chiude tutti i suoi concerti con Alba Chiara, per dire. Però dipende ovviamente, tanti artisti i loro più grandi successi non li riescono proprio più a sopportare. Beh, non vale la stessa cosa per noi che invece abbiamo tantissimo piacere a riascoltare La Mia Banda Suona il Rock questa mattina su Rete 3, Ivano Fossati.

Oh yes, grazie mille per i vostri messaggi che insomma apprezzate, messaggi di apprezzamento per la scaletta di oggi, messaggi che passerò volentieri alle fattine dei dischi che amano in particolare insomma curare la scaletta di We Are The Champions, perché è un bel viaggio negli anni, grazie al, un bel viaggio nel tempo, grazie alla straordinaria musica di appunto questi tre grandi decenni, anni 70, anni 80 e anni 90. Allora ritorniamo a parlare della giornata speciale di oggi per We Are The Champions. È un giorno speciale per i Fleetwood Mac e lo è in modo particolare per chi ama e ha amato Christine McVie. Il 12 luglio, quindi oggi, avrebbe compiuto 83 anni e ricordiamo ecco questo personaggio con appunto il momento dedicato alla regalia di We Are The Champions. Vi ricordo che in palio ci sono una copia del vinile Rumours dei Fleetwood rivisitato nel 2025 e una copia di un doppio CD Best Of, The Very Best Of Fleetwood Mac. Come potete provare ad aggiudicarvi uno di questi due premi? Scriveteci allo 079 873 8073 con il nome Fleetwood Mac nel messaggio, il vostro nome e cognome, indirizzo di casa e mi segnalate se state giocando per vincere, provare a vincere la copia del vinile Rumours o la copia del doppio CD Best Of, The Very Best Of Fleetwood Mac. In occasione ecco di questi momenti in cui vi ricordo che potete giocare, poi verrà fatta un'estrazione verso mezzogiorno, verrete informati via messaggio se avete vinto. Parliamo del prossimo brano in scaletta, che è proprio del Fleetwood Mac ed è scritto proprio da Christine McVie. Un brano che si chiama Don't Stop, appunto estratto dallo storico album Rumours, ed è un brano insomma che ha nascosto per tanto tempo, soprattutto il suo destinatario, un messaggio importante. Christine McVie si era sposata con John McVie dei Fleetwood Mac, sempre lo sappiamo, ci sono state tante storie in questa band, tutte storie che poi si sono appunto portate nella musica. Hanno poi divorziato. Pensate che lui incise la parte di basso di questo brano di Don't Stop senza sapere che il brano parlava proprio di lui e del loro divorzio. Anni dopo poi lo scoprì e tanti anni dopo ancora disse in un'intervista che lo ha scoperto con tanto ritardo, che ha suonato tante volte questo disco, questo brano dal vivo al fianco di Christine McVie, senza sapere che era proprio lui il destinatario di questa canzone. Fleetwood Mac, per ricordare Christine McVie, Don't Stop.

mattinata di questa domenica con hit incredibili come That's the Way I Like It, Casey and the Sunshine Band. E continuiamo con le grandi, grandissime hit che, oltre ad essere diventate dei brani tra i più famosi degli artisti, diventano anche delle famose colonne sonore per delle scene incredibili di apertura di film che negli anni sono poi diventati dei film culto per assolutamente sì, cioè come per esempio Trainspotting. Trainspotting che si apre con una scena, ve la ricordate? Penso proprio di sì. I protagonisti che corrono fuggendo. E chi c'è in sottofondo a dargli il ritmo per questa corsa, per questa fuga? Iggy Pop con Lust for Life.

Era il 1979 quando sentivamo per la prima volta L'era del cinghiale bianco di Franco Battiato. Quest'oggi su Rete 3 a We Are the Champions ricordiamo anche un artista, una voce, una cantante che è venuta a mancare solo qualche giorno fa. Parliamo di Bonnie Tyler, una delle voci più graffianti che ha sicuramente caratterizzato gli anni 80 per quanto riguarda la musica. Appunto abbiamo dato la notizia anche qui su Rete 3, diciamo, qualche giorno fa, è venuta a mancare dopo un periodo già di coma farmacologico che l'aveva tenuta ferma. Nonostante questo, le sue prossime date del tour non erano state cancellate, quindi sicuramente c'era della speranza. Purtroppo, insomma, abbiamo poi dovuto dare questa triste notizia anche sulle nostre frequenze. Beh, quindi noi ne approfittiamo, se non oggi, se non adesso, quando, per ascoltare uno dei suoi più grandi classici dopo Total Eclipse of the Heart. Ovviamente l'anno dopo l'altra sua grande hit è stata Holding Out for a Hero.

Heart, Wind and Fire and The Emotion, featuring The Emotion, Boogie Wonderland. Tra l'altro, visto che siamo in periodo, ricordo l'anno in cui gli Heart, Wind and Fire sono venuti a suonare a Locarno in occasione di Moon and Stars. Beh, per chi è stato a quel concerto sicuramente deve essere stata una serata bella divertente, come anche le serate in cui di solito sentiamo, è un brano che adesso io personalmente sento soprattutto nei periodi di carnevale, quando sentiamo appunto Stella Stai di Umberto Tozzi, un brano del 1980 che però non smette ancora oggi appunto di farci ballare in determinati contesti. Tra l'altro, brano che Tozzi era andato a registrare a Monaco di Baviera, e quindi insomma è ritornato con un, sapete quando si registra in uno studio in un altro paese rispetto al proprio, ovviamente si hanno anche dei collaboratori poi diversi, delle persone che magari hanno sempre lavorato in quell'altro paese, in questo caso la Germania, e che quindi prendono spunto anche dalle sonorità che in quel periodo vanno tanto in quel posto lì, e quindi ti ritrovi poi a ritornare, come nel caso di Umberto Tozzi, in Italia con un sound qualcosina in più che magari prima non avevi, semplicemente perché non ti eri mai spostato in Germania prima d'ora a lavorare, e di conseguenza Stella Stai a quella marcia lì un po' diversa, un po' appunto da sound da Monaco di Baviera negli anni 80. Ma la cosa che adoro di questa canzone è che poi è ritornata ancora nuovamente più forse famosa di quanto non lo fosse prima, ancora più famosa di quanto non lo fosse prima, perché nel 2019 è stata inserita come colonna sonora, tra virgolette, se vogliamo, nel film Spider-Man Far From Home. Sto parlando dello Spider-Man interpretato ormai da Tom Holland, come vediamo negli ultimi film della saga dedicata insomma all'uomo ragno. Spider-Man Far From Home, in particolare nella scena in cui Peter Parker e i suoi compagni di classe stanno viaggiando verso l'Italia, si trovano in aereo, e quindi in sottofondo si sente Stella Stai di Umberto Tozzi. Bellissima scelta da parte del regista, secondo me, per dare un po' quella vibe del stiamo arrivando in Italia in gita scolastica dagli Stati Uniti. Ce la sentiamo quindi, ancora una buona mattinata su Rete 3 da parte di Alice. Questo è We Are The Champions.

raga, a proposito, l'ho detto, no? Umberto Tozzi con Stella Stai spesso lo sentiamo nei periodi di carnevale, nei tendoni, che ci fa insomma ballare e divertire. A proposito di musica che ci deve far ballare, ci deve far divertire, prendo un piccolo sound di sottofondo che non è propriamente anni 70, 80 e 90, è un pochino più recente, ma sento di doverlo fare per questo momento in particolare, perché vi ricordo che tra qualche settimana, possiamo dire anche tra qualche giorno in realtà, comincerà ufficialmente su Rete 3 a partire dal 27 luglio, per quella settimana dal 27 al 30 luglio, quindi pochi giorni, si potrà provare a vincere i biglietti per il treno speciale di Rete 3 che vi porta dritti dritti alla Street Parade di Zurigo. 33esima edizione della Street, che si terrà il sabato 8 agosto. Per chi ci vuole andare, insomma, con già l'inizio della festa a partire dalle 8:47 del mattino da Lugano, parte il treno di Rete 3 con ovviamente la musica mixata da il nostro DJ Alexio e un guest ticinese, Nixer, specializzato in techno. Quindi diciamo che il viaggio con divertimento e già inserirsi un po' nel mood della Street Parade è decisamente assicurato. Quindi io non sono qui per regalarvi biglietti oggi, sono qui per dirvi che però dal 27 al 31 luglio potrete provare a vincerli proprio qui su Rete 3, quindi segnatevi le date e ascoltateci tutto il giorno, tutti i giorni, perché insomma ci vuole un biglietto speciale che possiamo regalarvi voi, noi. E poi vi ricordo che si potranno anche comprare questi biglietti speciali, se non riuscite ad aggiudicarveli qui in diretta su Rete 3, li potete comprare da quest'anno. L'acquisto è solo ed esclusivamente online, quindi dovete andare sul sito dell'FFS e cercare proprio la pagina dedicata al biglietto del treno speciale per la Street Parade, appunto vi ricordo l'8 di agosto. Dunque preparatevi, io ero giusto qua per ricordarvelo, e adesso ci sentiamo un classicone, ritorniamo ufficialmente negli anni 80 e lo facciamo con gli Eurythmics. Questa è Sweet Dreams.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del Carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale e sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmazzi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a Gillet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: abbastanza soleggiato, malgrado velatura ad alta quota, tratti dense e lo sviluppo di cumuli sui rilievi. Verso sera qualche rovescio o temporale isolato possibile. Le temperature minime di domani saranno comprese tra i 17 e i 22 gradi, le massime invece raggiungeranno i 32. Vediamo il traffico. In particolare la situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen. Sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. Per questo motivo l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
1: 3 News.
0: L'Argentina batte la Svizzera 3-1, è terminato a Kansas City il mondiale di una Svizzera punita dalle tre reti e dall'espulsione per doppio giallo, il secondo a seguito di una simulazione di Embolo che ha cambiato le coordinate di una partita che la nazionale aveva in mano anche dopo la rete di Ndoye realizzata al 67esimo. Esattamente come al mondiale del 2014, Svizzera eliminata dall'Argentina, questa volta però nei quarti, un risultato storico. Definito il tabellone delle semifinali, martedì 14 luglio a Dallas giocheranno Francia e Spagna, il giorno seguente sempre alle 21 ad Atlanta Argentina-Inghilterra, che sempre nella notte ha eliminato la Norvegia. Ancora notizie dall'interno, le guide alpine adattano la formazione al surriscaldamento, la caduta di pietre rientra tra i nuovi rischi. La presidente dell'associazione di categoria, Rita Christen, contraria alla chiusura degli itinerari, punta sulla responsabilità individuale anche sul Cervino. E infine Teheran ha attaccato i paesi del Golfo dopo una notte di bombardamenti americani. La nuova fiammata di violenza è stata innescata dall'attacco che ha danneggiato una nave colpita nello stretto di Hormuz fuori dai percorsi indicati dall'Iran.

My Sharona, l'unico vero grande successo planetario degli NAC, che appunto sono usciti con questo brano nel 1979. Pensate, il frontman scrisse questo brano, My Sharona, in tipo 45 minuti in casa sua. Era dedicato a una vera Sharona che la era commessa in un negozio di Beverly Grove, e lui si era appena lasciato con la fidanzata e di conseguenza lui aveva visto questa ragazza che appunto lavorava come commessa in un negozio, si è innamorato e ha scritto subito questa canzone, My Sharona. Inizialmente non volevano la loro etichetta discografica, non voleva pubblicarlo come singolo, e poi alla fine furono le radio a scegliere per loro, perché una volta che hanno sentito la canzone hanno detto questa noi la dobbiamo passare ovunque e dappertutto. Peccato che insomma poi loro come band durarono qualche anno, poi si sciolsero. Il brano My Sharona invece non è mai morto. E adesso andiamo avanti con la musica. We are the champions, un po' di musica italiana, il gruppo italiano con Tropicana.

Ed è proprio una domenica mattina estiva, anche con brani come Tropicana, ancora ben ritrovati a We Are The Champions. Io sono Alice, anche qui per ricordarvi la regalia di oggi, ma soprattutto il giorno che celebriamo oggi a We Are The Champions. Sarebbe stato l'83esimo compleanno di Christy McVie dei Fleetwood Mac, quindi stiamo ascoltando dei brani dei Fleetwood Mac. E ovviamente in palio per voi oggi c'è un vinile ristampato nel 2025, una copia del vinile di Rumors, ovviamente dei Fleetwood Mac, e una copia del doppio Best of, The Very Best of Fleetwood Mac. Quindi per aggiudicarvelo, provare ad aggiudicarvelo, cosa dovete fare? Scriverci un messaggio allo 079 873 8073 con il vostro nome, cognome, indirizzo di casa, perché il disco ovviamente ve lo spediamo, e segnalatemi se preferireste ricevere la copia del vinile Rumors oppure la copia del doppio Best of, The Very Best of Fleetwood Mac. Verso mezzogiorno, quindi ancora un po' di dischi mancano, ma insomma cominciate a mandare gli ultimi messaggi adesso, perché tra poco faremo l'estrazione a sorte dei due vincitori di questi due premi che, ricordo, mettiamo in palio per festeggiare, o meglio ricordare, il personaggio di Christy McVie, che non c'è più e oggi avrebbe compiuto 83 anni. Brano in scaletta dei Fleetwood Mac che ci ascoltiamo adesso è Gypsy, un pezzo scritto e cantato da Stevie Nicks, ciononostante Christine McVie era in studio insieme a Stevie Nicks quando la canzone è stata sia scritta che poi registrata. Il titolo Gypsy viene dal nome di un negozio di abbigliamento vintage di San Francisco, dove la stessa Stevie Nicks ha comprato da giovane ragazza i suoi primi vestiti, che poi sono diventati vestiti di scena, quindi i suoi veli, gli stivali neri, gli scialli, insomma tutti questi piccoli dettagli che poi hanno reso iconica la figura di Stevie Nicks. Il brano, oltre a ricordare, ecco, quel suo periodo, ricorda anche una sua amica d'infanzia che poi è venuta a mancare alla giovane età di 34 anni a causa di una malattia, e ha voluto quindi, ecco, farle questo tributo mentre stavano lavorando al disco Mirage, e poi è nata appunto questa Gypsy, un po' che ricorda la giovinezza di Stevie Nicks come giovane ragazza che va a comprarsi i primi vestiti da scena e poi inserisce, ecco, questo suo tributo personalissimo a un'amica d'infanzia. Brano che ci ascoltiamo adesso, Fleetwood Mac, Gypsy.

Living on a Prayer, e scattiamo veloci, velocissimi dagli anni 80 agli anni 90, un brano che io personalmente lego ai dischi del Festival Bar. Vi ricordate i dischi rossi, i dischi blu, quando c'era il Festival Bar che andava in TV? Abbiamo fatto anche una bella rima questa mattina, e un'altra, mamma mia, ma chi sono? Mic drop, grazie, è stato bello, buona giornata. Scherzo, credo di poter dare ancora altro. Allora, sì, stavamo parlando dei dischi del Festival Bar, chi se li ricorda? Per me quelli insieme a MTV hanno fatto un po' di storia, hanno iniziato un po' quella che è la mia passione musicale, la mia piccola scuola da bambina, da ragazzina molto piccola, con il mio piccolo stereo. Avete in mente quelle piccole radio, quei piccoli stereo, non so se ci sono ancora, tipo rotondi, un po' sferici, dove potevi mettere davanti la cassetta e sopra il CD, no? Però sono proprio della fine degli anni 90, inizi del 2000, non credo che si trovino ancora in vendita, insomma non si usano più perché giustamente abbiamo tutta la musica che vogliamo sui nostri telefoni. Però insomma lì, nella mia stanzetta c'era questo piccolo stereino che faceva tra l'altro un suono terribile, e quello che avevo io di dischi inizialmente erano le raccolte, no? Quindi le super hit estate 2002, e quindi anche i dischi del Festival Bar. Insieme a questi, ovviamente, le altre lezioni le prendevo in televisione con MTV. Così mi beccavo tutta la musica internazionale di tutto questo pianeta, i videoclip pazzeschi e tutto quello che quel grande, storico e leggendario canale televisivo ha potuto regalarci. Ma ritorniamo sui dischi del Festival Bar, che mi sparavo in cameretta, facevo le mie coreografie davanti allo specchio come fanno tutti i bambini, tutte le bambine che si gasano ascoltando una canzone che li fa sentire bene, che li mette di buon umore e che li fa sentire dei giovani ragazzi fortunati. Giovanotti, era il 92 e questa è Ragazzo Fortunato.

Fatti, che mette sempre di buon umore con un brano come Ragazzo Fortunato, ma anche con tantissime altre sue canzoni e grandi successi anche più recenti, ovviamente. Signori, io vi ricordo che tra pochissimo, tra un paio di dischi, c'è lo spazio Jukebox, spazio in cui siete voi che potete scegliere una canzone, quindi scriveteci allo 079 873 8073. La regola è che deve essere un brano o degli anni 70 o degli anni 80 o degli anni 90. Prima e dopo non sono accettati questa mattina su We Are The Champions. Scrivetemi il titolo e il nome dell'artista o della band che volete ascoltare in maniera speciale questa mattina a We Are The Champions, e anche qui faremo un'estrazione di un brano, ecco, che avete proposto oggi. Vi dico già che se è un artista che avete già sentito questa mattina su We Are The Champions, sarà molto più difficile che riusciamo a mettere un'altra canzone di uno stesso artista uguale, quindi lasciate insomma spazio alla creatività, date sfogo anche ai vostri guilty pleasure più segreti e scrivetemi quale canzone avreste voglia di sentire questa mattina We Are The Champions. Tra l'altro al jukebox offro io, che ho portato le monete, non vi preoccupate.

0: del jukebox di We Are The Champions. Sono arrivate tantissime richieste da parte vostra. Giustamente non possiamo sempre accontentare tutti quanti, ma le domeniche sono tante, gli appuntamenti con We Are The Champions altrettanti, e quindi insomma potrete ancora riascoltarci le prossime settimane e proporre i vostri brani nuovamente. Non vi preoccupate, anche perché avete un ottimo gusto musicale, tantissimi pezzi davvero interessanti che ci starebbe sentire nella scaletta di Rete 3, che abbiamo magari già anche sentito, ma poteva starci proprio adesso. E uno di questi è stata una scelta interessante in questo un po' di minuti che non stiamo sentendo brani in italiano, e di conseguenza anche la fortuna dell'estrazione a sorte è caduta su un classico del 1980. Sto parlando di Ma quale idea di Pino D'Angiò, che Giulio, che ci ha scritto allo 079-873-8073, ha proposto dicendo: almeno ricordiamo anche il grande Pino D'Angiò e la sua voce. Con moltissimo piacere. Quindi allora fammi recuperare la moneta, solo un secondo. Ok, ci siamo. Dentro nel jukebox. Adesso aspetta, dobbiamo mettere anche la monetina, se no non parte niente, giustamente. Eccola qua. Sì. Let's go. Pino D'Angiò per il jukebox di We Are The Champions. Ma quale idea?
1: Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

L'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata.

0: signori, stiamo raggiungendo, signori e signore, stiamo raggiungendo la fine di questa mattinata insieme, di questo appuntamento con We Are The Champions, ma non è ancora il momento, perché prima di tutto dobbiamo annunciare chi sono i due vincitori della regalia di oggi di We Are The Champions, che vi ricordo è servita questa giornata anche per ricordare e omaggiare la figura di Christine McVie dei Fleetwood Mac, che oggi avrebbe compiuto 83 anni, con dietro una carriera musicale incredibile di scrittura di brani, autrice, cantante, insomma un grande personaggio che abbiamo voluto ricordare proprio oggi con il momento di regalare di We Are The Champions. Allora, tanto per cominciare, vi ricordo quali erano i due premi in palio oggi: una copia del vinile Rumors riadattata nel 2025 e una copia del doppio CD Best Of, The Very Best Of Fleetwood Mac. Quindi, come si poteva vincere? Ci si annunciava via messaggio e poi noi qui a Rete 3 abbiamo fatto una estrazione a sorte, e da questa estrazione sono saltati fuori i nomi di Sonia e Christian. Hanno già ricevuto il messaggio in cui venivano informati della vincita, quindi se vi chiamate Sonia e Christian ma non avete ricevuto il messaggio da parte mia, siete il Sonia e la Christian e ciao, la Sonia e il Christian sbagliati. Se invece siete quelli del mio messaggio, avete vinto e vi portate a casa Christian il vinile e Sonia invece il doppio CD Best Of. Ma vedo che mi avete anche mandato, Sonia mi hai mandato anche un messaggio vocale, sentiamo un po', vai.
1: Bene, sono contentissima e viva i Fleetwood Mac, grazie ancora di cuore, veramente.
0: Con tanto piacere.
1: È sempre un piacere ascoltarvi. Oh. Un grossissimo abbraccio, una buona domenica.
0: Grazie mille Sonia, è un piacere sapere che ci segui, che ci ascolti le domeniche di We Are The Champions. Ricambiamo da parte di tutta Rete 3 ovviamente l'abbraccio, perché siamo calorosi, siamo affettuosi qua con noi. E anche Christian ringrazia, dice: purtroppo non vi posso mandare un vocale, sono in una situazione che non me lo rende possibile, mi dispiace. Assolutamente nessun problema, però grazie anche a te per seguirci, e grazie a tutti voi che avete giocato questa mattina. Non vi preoccupate, avremo tanti altri dischi da regalarvi nelle prossime domeniche, quindi continuate a seguirci. E per chiudere il momento dedicato ai Fleetwood Mac, in particolare a Christine McVie, voglio farvi sentire un brano del 1977 dei Fleetwood Mac, che è stato scritto da tutti e cinque i membri insieme, e che insomma abbiamo poi risentito anche recentemente nel trailer del film, l'anno scorso era uscito, del film F1, quello sulla Formula 1 con Brad Pitt, che aveva fatto tanto chiacchierare. Ecco, nel trailer si sentiva proprio The Chain dei Fleetwood Mac.

dedicata alla musica anni 70, 80, 90, in particolare a quella dei Fleetwood Mac. Anche per me è stato un grandissimo piacere stare in vostra compagnia stamattina. Ho iniziato bene questa domenica, poi con questi classiconi, questi hit, questi pezzi che sono diventati così famosi, così importanti, che riescono a rompere qualsiasi barriera generazionale esistente. Io però vi ricordo, vi sto salutando, ma la musica di Rete 3 prosegue per tutta la giornata, e lo sapete che la domenica è proprio la giornata più dedicata in assoluto alla musica di tutto il nostro variatissimo e variegatissimo palinsesto. Dalle 13 infatti ci sarà Herbert Cioffi con una puntata di un'ora per voi, quindi tutta musica italiana per un'ora, raccontata da uno dei più grandi esperti del nostro fantastico ventaglio di appassionati e amanti della musica. Poi dalle 14 ci sarà Sunday Disco Society, e a partire dalle 15 Culte, musica selezionata per voi da Delta Brain e Mattak, perfetta se state andando per esempio al fiume, al lago e non sapete che cosa ascoltare. Mettetevi in sottofondo dalle 15 di oggi pomeriggio Cool Tape, perché poi dalle 16 ci sarà uno speciale DJ set per un'ora, musica mixata dal vivo qui su Rete 3 per voi, questo a partire dalle 16 sempre per il programma Cool Tape. Da parte mia, da parte di Alice su Rete 3, per oggi è tutto quanto. Ci sarà ancora un momentino dell'informazione delle 12.30 e poi vi saluterò ufficialmente. Vi auguro una bella domenica, un bel fine settimana e soprattutto vi auguro di cominciare nel migliore dei modi la nuova settimana che inizia domani. Godetevi ancora questa giornata di sole, mi raccomando, con le temperature alte prendete sempre una borraccia, qualche cosa da bere, cercate l'ombra, andate a fare il bagno dove si può fare, e quindi ci sentiamo poi prestissimo sempre qui, sempre sulle frequenze di Rete 3. Ciao ciao ciao ciao ciao.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Bambole di Pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: 16:30 con l'aggiornamento meteo, previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera, in generale soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, le temperature massime attorno ai 32 gradi, le previsioni per domani che è lunedì in tutto il paese abbastanza soleggiato malgrado velature ad alta quota a tratti dense e lo sviluppo di cumuli sui rilievi. Verso stasera qualche rovescio o temporale isolato sarà anche possibile. Le temperature minime di domani saranno comprese tra i 17 e i 22 gradi, le massime anche domani fino a 32. Vediamo il traffico. Partendo dalla situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen, ci sono code di 5 km con conseguenti tempi d'attesa di circa 50 minuti. In direzione opposta le code sono di 3 km a partire da Airolo con attese di 30 minuti. Informiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono invece chiuse in direzione della galleria. Rallentamenti infine ci sono anche sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Andiamo adesso alle notizie.
1: 3 News.
0: In Ticino continuano i rilevamenti degli inquirenti che indagano sui fatti che hanno colpito il comune di Acquarossa. Da un lato c'è la morte di una donna di Corzoneso trovata con un colpo d'arma da fuoco giovedì all'ospedale di Faido, dall'altro quella del suo ex marito, principale indiziato del delitto, trovato tra i resti della casa esplosa venerdì a Leontica. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta preliminare sul sorvolo di droni sopra infrastrutture militari svizzere, lo ha confermato il procuratore generale Stefan Blatter in un'intervista rilasciata al Sonntagsblick. E infine l'Iran ha attaccato i paesi del Golfo in risposta ad una notte di bombardamenti americani sui vari obiettivi del territorio iraniano. A scatenare la nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran è stata di nuovo una nave colpita e danneggiata mentre attraversava lo stretto di Hormuz al di fuori dei percorsi indicati dalle autorità iraniane. E per il momento per le news è tutto su Rete 3. Da parte di Ellis l'augurio di una buona domenica e un buon pomeriggio e vi lascio alla pagina sportiva.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
3: Argentina batte Svizzera 3-1, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. È terminato a Kansas City dunque il mondiale di una Svizzera punita da 3 reti e dall'espulsione per doppio giallo, il secondo a seguito di una simulazione di Embolo che ha cambiato decisamente le coordinate di un match che la Svizzera aveva in mano anche dopo la rete di Ndoye realizzata al 67esimo, la rete dell'1-1, esattamente come il mondiale del 2014. Svizzera eliminata dall'Argentina, questa volta però nei quarti, un risultato storico. Definito dunque anche il tabellone delle semifinali, a martedì 14 luglio a Dallas giocheranno Francia e Spagna, il giorno seguente sempre alle 21 ad Atlanta. Argentina-Inghilterra, che sempre nella notte ha eliminato la Norvegia. Usciamo dai mondiali di calcio, 3 appuntamenti nel programma odierno sportivo. Intanto il motomondiale con il Gran Premio di Germania, MotoGP in scena dalle 14, ieri primo nella gara sprint, oggi scatterà dalla pole position Marca Marquez. Niente gran premio per Bezzecchi, secondo dietro Martin nella classifica piloti, caduto nelle qualifiche e costretto ad un intervento chirurgico alla spalla. Al Tour de France, frazione accorciata a causa della canicola, la nona, Pogacar veste sempre in giallo, 2 minuti e 42 secondi su a Vingegaard e 3:27 su Del Toro. A Wimbledon si gioca invece la finale del torneo maschile, di fronte alle 17 il numero 1 ed il futuro numero 2 Sinner contro Zverev.

0: Buona domenica mattina da Angelo, sono io. Quanto mi è piaciuto cantare Never Gonna Give You Up nella doccia al trono.
1: Ricco di straordinarie sorprese.
0: Io ho registrato, ho inciso tutte le mie canzoni mai da sobrio.
2: Sì, è per questo che ti hanno bandito dal ristorante.
0: Smoke on the water. Pa pa pa. Non voglio cantarvela perché non voglio far cambiare il tempo.
2: Hai un modo di guardare le cose così deliziosamente fresco.
0: Ho rischiato grosso. Ho rischiato di essere travolto. Vabbè. Erano i tempi più di 30 anni fa. Ho ballato un lento con un ragazzo che non conoscevo e oggi è mio marito. La lacrimuccia. Forse più di una, eh.

0: per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Beh, io aggiungerei la vostra trasmissione dedicata alla musica italiana. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con un nuovo appuntamento. Sono molto contento perché questa notizia ci dà la possibilità di aprire con uno di quelli che io ho sempre chiamato il padrone di casa, cioè Lucio Battisti. Alla fine di giugno, presso la sede romana di Finarte, sono andate all'asta alcuni oggetti importanti, due chitarre utilizzate agli esordi della carriera di Lucio, strumenti che accompagnarono le prime esperienze artistiche del futuro cantautore. Aggiungo, non so se tutti sanno, che una di queste due chitarre fu data in testa dal padre di Lucio Battisti a Lucio Battisti, perché lui non voleva che facesse il musicista. E allora lo inseguì con questa chitarra e probabilmente, se non fosse accaduto tutto questo, lui non sarebbe diventato poi quello che è diventato, perché tutti gli ostacoli che ha subito a casa, l'indecisione di Mogol, sono serviti poi in realtà a creare un personaggio fantastico. Non solo chitarre, ma ci sono anche dei disegni, delle opere pittoriche che testimoniano una dimensione artistica meno conosciuta di Lucio, ma molto bella, e poi un pacco di lettere, una corrispondenza privata con la madre, consistente in lettere scritte durante i numerosi spostamenti che alla metà degli anni 70 portarono il giovane musicista ad esibirsi in Italia e all'estero con le sue prime formazioni. È molto bello, è molto romantico, perché in queste lettere Lucio racconta le sue giornate, dove andrà a suonare, cosa prevede il calendario proposto dai suoi impresari di turno, com'è la meteo, le spese che affronta, quanto tempo riposa. Insomma, le lettere di un adolescente alla mamma che vuole tranquillizzarla che tutto procede per il meglio. Uno straordinario spaccato di vita che ci fa conoscere gli inizi di Lucio. Su tutta questa operazione, e io me l'aspettavo, la vedova Battisti si è ovviamente fortemente opposta. Ho letto un articolo di qualche giorno fa dicendo: no, però le lettere sono cose private, non è giusto, non è la prima volta che conosciamo gli intenti piuttosto restrittivi degli eredi di Lucio Battisti. Io su questa cosa non mi pronuncio, anche perché è una questione molto delicata, non si sa esattamente quale sia la parte giusta, quale sia quella sbagliata, se sia giusto il suo atteggiamento, se sia troppo restrittivo. So solo che a noi nessuno ci impedirà di aprire questa puntata di un'ora per voi nel mezzo dell'estate con un pezzo del 1969 che faceva così.

Quando si scelgono le canzoni di Lucio Battisti non si sbaglia mai. È sempre bello cominciare un appuntamento di un'ora per voi con i grandi classici, perché ci dà la sensazione di poggiare le spalle su qualcosa di solido, di certo, di consolante. Forse una volta dovremmo prenderci anche il lusso di intraprendere una puntata tutta fatta di grandi classici, perché ogni canzone di Lucio Battisti, di André, di Mina, danno la possibilità di raccontare tante storie e di addentrarsi in un mondo fatato che è quello della musica italiana, che però va avanti, che noi critichiamo sempre con molta attenzione. A volte siamo duri, a volte dico no, questa novità sì, questa non mi piace, questo non è giusto. Oggi per esempio parleremo di un personaggio che secondo me è abbastanza criptico in questa puntata, quindi vedete, la commentiamo ma non siamo duri, siamo solo degli osservatori attenti con le spalle poggiate, come dicevo, davanti e dietro ai grandi classici. Occupiamoci quindi delle novità. Il primo singolo che andiamo ad esplorare è di Levante, che secondo me è bravissima, torna di nuovo a parlarci d'amore. Levante, che abbiamo visto e assaporato al Festival di Sanremo in una veste poetica e sospesa nell'aria, io aggiungo e dico anche con molto dispiacere, perché avrei voluto molto di più per la canzone che Levante ha portato al Festival di Sanremo, ma l'ho detto e stradetto, quindi non lo dirò più. In questa nuova canzone che si chiama Malia, al centro c'è l'amore sensuale che strega e ammalia. Ma attenzione, perché è una canzone estremamente libera che va a raccontare qualcosa di delicato e lo fa con grande intelligenza. Malia è una prostituta di Pigalle e è di tutti, ma non è di nessuno. L'amore per lei non è altro che una sorta di danza terzinata di corpo in corpo. Lei è felice di questa giostra in cui, insieme agli altri cani sciolti di Parigi, non smette mai, attenzione, di sentirsi libera. Quindi l'immagine è quella della Parigi di Pigalle, dei suoi cani sciolti, una libertà che passa dal corpo e che soprattutto rifiuta il possesso. Questa è la profondità di questo brano. Brano che mantiene la scrittura riconoscibile di Levante e che va nella direzione di raccontare il desiderio, attenzione, senza chiuderlo dentro una morale. Ci riesce benissimo.

Elegante, raffinata come sempre, Levante, ritornata molto bene. Dico ritornata perché c'è stata una partecipazione al Festival di Sanremo, non questa, ma quella antecedente che l'aveva vista fortemente in crisi. Secondo me ora invece ha trovato una giusta quadratura artistica. Torniamo a parlare di un bellissimo lavoro, quello di Giulie. Giulie è il produttore di Olly, quello che ha portato al successo Olly, che ha fatto uscire un disco che si chiama Solito Cinema, un album composto da 12 tracce in cui lui costruisce un impianto narrativo basato sull'incontro tra linguaggi e sensibilità differenti. Un lavoro ben riuscito, il disco che si caratterizza per la presenza di tantissime collaborazioni: Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, 13 Pietro, Coez, Elisa, Emma, Enrico Nigiotti, lo stesso Olly. Rappresenta il primo lavoro discografico di Giulie dopo una fase di consolidamento nel panorama musicale italiano, durante il quale lui è riuscito ad aggiungere ampi risultati. Vi dico che Giulie è richiesto, non è lui che dice ai grandi vuoi fare una canzone con me, ma è il contrario. È quello che è successo alla canzone che andiamo ad ascoltare ora, che si chiama L'ultima canzone, in cui troviamo Biagio Antonacci. L'ultima canzone è un brano che ancora una volta parla della fine, del momento conclusivo di un rapporto, non attraverso la dimensione del conflitto, ma mediante una riflessione sulla necessità del dialogo finale, inteso come occasione di consapevolezza reciproca. E il brano si concentra sull'esigenza di chiarire, di riconoscere le proprie responsabilità, di dare forma ad un addio privo di non detti, ecco, direi così. C'è Biagio Antonacci, siamo nell'alveo della scrittura pop e melodica, e si sviluppa come un confronto emotivo costruito attorno proprio al tema della chiusura della relazione, ma c'è sempre questo confronto generazionale. C'è Biagio Antonacci, che rappresenta un po' quello che abbiamo detto all'inizio di questa puntata, no? Il classico, la sicurezza su cui poggiare le spalle, e c'è lo sguardo visionario attuale di Giulie. Il risultato è molto buono.

Aggiungo tra l'altro che Giulia è riuscita a tirar fuori da Biagio Antonacci il vecchio Biagio Antonacci, cioè quello che funzionava molto molto bene. Io sono sempre molto restio alle canzoni di Biagio, e qui c'è un lavoro veramente fatto bene. Andiamo a concludere l'analisi che di solito facciamo all'interno di Un'ora per voi delle novità. Terzo feat fuori in pochi giorni per Fabri Fibra. Sapete che quando parlo di Fibra sono sempre di parte. Nella scorsa puntata abbiamo parlato del featuring con i Pinguini Tattici, Goya, venuto benissimo. Secondo me anche la canzone Fit dovete ascoltarvela voi per vostro conto, anche perché è infarcita di parolacce, quindi diciamo poco radiofonica ma molto intensa. Non c'è una frase che dica Fibra che tu non pensi è straordinaria. Beh, qui invece lo troviamo con Emma Marrone, con la canzone che si chiama Antidroga. È un rapporto consolidato, il loro, un legame molto molto intenso. La canzone non è scritta soltanto da Fibra, ci sono diversi autori che hanno lavorato, e gioca sul doppio significato del termine, accostando l'ansia provocata dalla presenza delle pattuglie antidroga, l'agitazione che si prova quando ci si trova davanti ad una persona armata. Emma paragona lo sguardo, no, del partner a quello di un agente dell'antidroga, questo sguardo intenso che ti osserva, ti insegue, ti cattura, infine poi però scompare dalla tua vita. Fibra invece si sposta su Barcellona, città nota per la presenza di Cannabis Social Club, dove il consumo di cannabis è consentito solo in specifici contesti privati, e paragona l'amore a un trip allucinogeno e identifica direttamente la donna amata con la cannabis. Ora, al di là di tutte queste belle parole che ho raccontato io per spiegare ancora meglio la canzone, c'è che magari la parte di Emma può essere anche discutibile, perché lei canta in quel modo, quindi se uno non è un fruitore delle canzoni di Emma magari dice ma. Poi a un certo punto, come sempre accade, arriva Fibra e fa svoltare tutto il pezzo, forse perché uno molto vicino alla verità, perché non è un falso, perché lui si percepisce un personaggio straordinariamente autentico, e questo regala veridicità alle canzoni facendole decollare.

Ricordo benissimo quanto ho riflettuto su Joliet prima di poterne parlare in un'ora per voi e di sdoganarlo ufficialmente nel mondo della musica italiana, anche se dopo la sua partecipazione a Sanremo Joliet deve moltissimo ad Amadeus, era ineluttabile. Se fate un giro sui social, che sono ormai la nuova moderna televisione, lo trovate ogni secondo con questo genere riconoscibilissimo, con tanto autotune, molto napoletano, molta onestà e molta semplicità, un personaggio poco costruito, anche se attenzione sta mutando. Io sto vedendo delle immagini, molto fisicato, una grande attenzione al look, foto ritoccate. Però ne dobbiamo parlare, perché pensate che allo stadio Maradona di Napoli, dove lui ha insomma queste tre serate sold out, ha fatto delle serate straordinarie, a un certo punto è salito sul palco la leggenda dell'hip hop mondiale, parliamo di 50 Cent, che è salito sul palco e ha duettato con Joliet. Questo lo consacra definitivamente in un preciso alloggio della musica, non solo della musica italiana ma io direi del rap. Oltre 150.000 spettatori totali, con delle dichiarazioni importanti, cioè del fatto che l'anno prossimo ci saranno altre date al Maradona di Napoli con un pubblico Visibilio, con tanti ospiti, in quell'occasione non solo Sfera Ebbasta, Anna, Lucchè, insomma nomi che appartengono al rap, Lazza, Shiva, che a molti di voi sembreranno estranei, ma dobbiamo tenere presente che la musica italiana va avanti, questa è la direzione. Il fatto che uno come 50 Cent salga su quel palco significa riconoscere un potenziale di un certo tipo. Cambiamo argomento, rimaniamo su un genere, io direi parallelo, perché l'11 luglio sono 43 anni per Coez, che è un rapper che però ha una certa vocazione melodica più spiccata. Fra l'altro lui non utilizza mai autotune, è molto bravo a scrivere. Tanto diciamo anche che chi fa il rap e incalza su metriche serrate deve avere molto fiato, deve avere controllo, resistenza, cioè c'è tutto un lavoro che spesso, quando si dice nel rap manca la melodia, bisognerebbe in realtà controllare. Dicevo poi invece di Coez, scrive molto bene, ha scritto delle canzoni molto belle, ormai siamo oltre i 10 anni di carriera, lui viene dal rap duro e cattivo, poi ha cambiato linguaggio, è mutata questa cosa, e dice secondo me sui cantatori una cosa bella, dice: penso di essere un cantautore perché credo che i cantautori storici, se avessero avuto le nostre possibilità tecnologiche, avrebbero sperimentato suoni nuovi, e quindi io ho sperimentato dei suoni nuovi per andare in direzioni diverse. Ci ascoltiamo una bella canzone di Coez, a dimostrazione che è bravo, che scrive bene, che è qualcosa di grande, ed è una canzone che parla di un amore finito, ma soprattutto riflette su se stesso, spiega che parla con sé da 10 anni senza conoscersi davvero. Una fase potente, prepotente, che dimostra la profondità dei suoi testi.

E poi c'è questa vena malinconica che io apprezzo moltissimo. Io adoro le canzoni malinconiche perché secondo me ti portano in una dimensione riflessiva molto bella, molto particolare. E quindi devo dire che tutte le canzoni di Coez mi piacciono moltissimo. Si è tenuta la quarta serata del festival L'Umbria che spacca, ovviamente in Umbria, con l'attesissimo concerto ritorno sui palchi della storica formazione originale degli anni Ottanta dei Lit FIBA. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Aiazzi, Maroccolo di nuovo insieme per celebrare l'album capolavoro del 1986, pietra miliare del rock italiano e europeo, 17 Re. La band ha eseguito questa scaletta serrata di 24 brani, ripartendo dall'oscurità post-punk di Febbre e dalla stessa title track 17 Re che tra poco ascolteremo, che io trovo più attuale che mai. Non sono mancati momenti ovviamente di commento da parte di Piero Pelù. Dal palco lui non ha risparmiato dure critiche al governo politico italiano. Poi ha detto una cosa secondo me importantissima, ha detto: non so perché siete qua stasera, ma forse era per vedere se ancora riusciamo a stare sul palco, e la risposta siete voi. I Lit FIBA, che hanno poi litigato, che si sono separati, ogni volta che tornano insieme riescono a ricreare una magia meravigliosa, dimostrazione che era un connubio artistico che doveva andare in quella direzione. Ghigo e Piero devono stare insieme. Tutte le volte che litigano devono litigare, ma tutte le volte in cui tornano insieme regalano momenti particolarmente toccanti.

Pochi conoscono questa canzone di Eros Ramazzotti, canzone per lei, scritta per Aurora Ramazzotti proprio nel momento della separazione. Racconta la difficoltà di un padre di vedere un figlio soltanto in un tempo recintato lì, chiuso, risicato. Ed è bella, è in pieno stile Eros Ramazzotti ed è molto toccante il momento dell'addio in cui il papà deve salutare il bimbo o la bimba. E credo che ci siano tante situazioni e tante persone che si possano ritrovare in questa canzone. Quando questo accade, vuol dire che la musica fa la sua funzione migliore. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi. Abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti perché proprio in questi giorni è la ribalta della cronaca dei giornali di settori musicali, e non solo, perché lui ha annunciato questo stop per quanto riguarda i live. La notizia è che si deve di nuovo rioperare le corde vocali proprio in questi giorni. Dice: ho avuto questa notizia, non mollo, mi devo fare questa operazione, grazie per l'affetto, mi riposerò ma tornerò a cantare per voi. Noi ovviamente commentiamo tutte le notizie musicali che riguardano la musica italiana. Parliamo ora del personaggio che vi ho detto che secondo me è un po' controverso. Molti di voi non saranno d'accordo con me, però io devo andare in questa direzione, anche perché era un po' di turbolenza, di opinione, di tendenza all'interno di questo programma. L'11 luglio compie gli anni Achille Lauro, tra l'altro giovanissimo, 36 anni. Lui è nato a Verona e poi di adozione romana. La storia di Achille Lauro la conosciamo, è una storia in cui tra l'altro vediamo anche la presenza di Coez, tra l'altro quando lui creò Achille Idol con questo album di esordio, con tanti featuring, c'era Marrakesh, Coez, insomma c'era anche la De Filippi dietro, non è un caso, fino a quando noi non abbiamo imparato a conoscerlo, proprio in quel famoso Sanremo del 2019. Io stesso rimasi un po' stupito della presenza di questo personaggio, però mi aveva totalmente conquistato. Perché? Perché c'era una fusione di generi non sempre chiari, perché sparigliava le carte, stupiva, perché era assolutamente outsider, fuori da tutto quello che ci immaginavamo. C'erano queste ballad melodiche, twist, dance, con delle sorprese, con delle trovate artistiche che spiazzavano, colpivano il pubblico che è sempre un po' lì, no? Pronto a bersi tutto quello che le case discografiche gli propinano. Invece qui c'era una poetica ricorrente e una bella imprevedibilità. Col tempo, secondo me, Achille Lauro è andato in una direzione troppo ruffiana. Ecco, questo credo che sia la parola giusta. Cioè, grandi sfilate di look, eventi romani di un certo tipo. Lui dice di aver smascherato l'omologazione e le mode della discografia, ma secondo me non è vero. È presto per dirlo. Secondo me stiamo parlando di grandi eventi in cui lui strizza l'occhio ad un certo pubblico femminile che impazzisce per lui. Perché? Perché canta l'amore romantico nei giardini di Roma, va su certi cliché che funzionano molto bene, e se sei dentro la musica purtroppo questo meccanismo lo vedi. Secondo me oggi siamo molto lontani da quando Achille Lauro nel 2019 arrivò sul palco a stupirci tutti cantando questa canzone. Sdraiato a te.

0: C'è un posto e segnati sti nomi.
1: Lo so, molti non saranno d'accordo con me, poi ci sono delle belle canzoni, 16 marzo, ci sono degli album buoni, c'è un certo atteggiamento un po' alla Vasco Rossi, ma lo dico in senso positivo, no? Che l'ha portato in una direzione che secondo me è buona e non possiamo trascurare. Però ancora del tutto io non vedo la purezza, ma vedo un sottotesto strumentale artistico. La chiudo qui, andremo avanti ancora a lungo. Attenzione, questa è un'ora per voi, è il vostro programma dedicato alla musica italiana. Chi non lo ascolta lo deve fare, per cui dovete dire ai vostri amici che amano questo genere musicale che devono sentire questo programma, e se avete perso delle puntate potete andare a riascoltarle consultando il sito rsi.ch e digitando appunto la magica parola che è un'ora per voi. Ed ora parliamo del rocker dei rocker, è sempre consolante parlare di lui, Vasco Rossi, che ha pubblicato il video ufficiale della versione live 2006, una nuova canzone per lei tratta dal tour in corso, considerata la terza canzone fondamentale dell'album Cosa succede in città del 1985, canzone che anch'io sono andato a riscoprire e ho trovato meravigliosa. Intanto, mentre assaporiamo le gesta eroiche dei live di Vasco, le uscite, le genialate, si avvicina l'annuncio del Giubileo di Vasco a Roma, la residency del 2027 che attirerà 500.000 di persone. Non sarà quindi un singolo concerto, ma una vera e propria residenza a partire dalla prossima primavera in poi, tutto il mese di giugno, e non solo sarà di Vasco Rossi e si parlerà veramente tantissimo, sarà una vera e propria festa della musica, una celebrazione destinata a entrare nella storia, non solo io credo, della musica italiana. E allora ci ascoltiamo una nuova canzone per lei e l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Sunday Disco Society su Rete 3, io sono DJ Nick, quella era Pablo Rocco, which samples Sorcery, un big band jazz polacca. Adesso andiamo verso il nostro hip hop funk jazz. We are jam packed full of great songs today. Questo è Flip Mode Squad, il crew di Busta Rhymes from Queens e Brooklyn, New York. Late 90s energy, still fresh today.
1: Here we go again.

Siete pronti per un po' di De La Soul, Long Island, New York, ancora negli anni 90. Questo abbiamo sentito un po' di De La Soul negli episodi passati con Ring Ring Ring. Questo è A Jam Like Saturday. Non ti preoccupare ragazzi, se stai ascoltando sabato sera alle 9 nella replica oppure domenica, c'è il vibe giusto per oggi. The most samples in the world. We've got Saturday in the Park by Instant Funk, Tower of the Power, Frankie Valli, Grease, Chic, Good Times and more.

quello è stato Oliver Cheatham, Chicago, 1983. Conosciuto soprattutto per Get Down Saturday Night, che abbiamo sentito nella passati. Questo è la JR Dynamite Edit, Something About You. Il prossimo brano viene da uno dei miei band gruppi favoriti, Groove Armada, Tom Finley and Andy Cato from London. Ora questo è un remix of The 12s. Questo è Drop the Tough, here on Sunday Disco.

Fino adesso siamo un po' in giro a New York, ragazzi. Questo anche da Rhode Island, Talking Heads, che è classico. Però questa è una bit funk o remix. Girlfriend is Better. From the album Speaking Tongues, 1983. Still great on the dance floor. We're gonna hang out in that period still a little bit more. This is a bit of Rick James. Again, New York, Motown, 1981. Give it to me, baby.

They're ridiculously good here on Sunday Disco Society. Sorete Tres in the mix con DJ Nick. Give it to me, baby. Mandiamo in America ancora. Vernon Birch. Questo, ragazzi, c'ha uno delle samples più conosciuti nel mondo. Devi aspettare il mezzo della canzone per quello di Delight, Groove is in the Heart. You'll know it when you hear it, ragazzi. But today we play the original, pieno di funk and goodbye.

1979, ragazzi, Prince, Minnesota. Mamma mia, I Wanna Be Your Lover. Prince, famoso per ogni strumento, da solo. A 20 anni ha scritto quella canzone lì. Questo è uno dei brani più samplizzati del mondo. Di quelle che posso vedere io, è samplizzato in più di 30 canzoni. E adesso veniamo un po' più vicino a casa, a Londra. Questo è Blackhead featuring Aswan, The Right Place. It's the Crazy P remix, friends of the pod. You're in the mix with DJ Nick here on Rete 3.

And that marks the end of Sunday Disco Society, ragazzi. One more song left in us. And it's a beauty. Ma grazie per essere con noi per gli ultimi 15 episodi. Devo ricordare che si può trovare quello che è mancato sul rsi.ch. Cerca Sunday Disco Society su Google. Si trova su Spotify, Instagram, tutti i canali normali del mondo social adesso. Remember, Sunday is not just a day, it's an attitude. Disco is our freedom of expression, and society is you guys, the community. Grazie per essere con noi. Oggi è l'ultimo episodio. Finiamo con un brano magica del 1993 da Manchester. This is Sub Sub, sampling Marvin Gaye and Revelation. If you're gonna groove to anything, this is the one to get down to. This is Ain't No Love, Ain't No Use. Questo è stato Sunday Disco.

0: sei, rieccoci qua. Che fratello, nuova, fratello gemello,
1: nuova domenica, nuovo Cool Tape per voi. Da adesso fino alle 17 ci saremo noi a tenervi compagnia e a portarvi un po' di

0: con noi, girava con noi e girava anche con voi. Iniziamo questa puntata allora con un artista, figlio d'arte, anche se qualcuno potrebbe non capirlo dal suo nome, perché lui si chiama Paolo Santo.
1: Secondo me è che un riprende da Paolo bellissimo. Santo. Sì, sì. Leggendario, tra l'altro io lo conosco.
0: Lo conosci?
1: Sì, sì, lo saluto, bella Paolo. E Paolo scrive metà delle canzoni di Sanremo.
0: Ah, è lui uno
1: sì,
0: degli
1: sì,
0: autori.
1: Se tu guardi poi a Sanremo quando escono i crediti, appena prima che l'artista si esibisca, sì, vedi che c'è lui che l'ha scritta il praticamente signor, quasi tutte le canzoni,
0: il signor Paolo Santo.
1: Esatto, figlio di
0: perché diciamolo, lui si chiama Paolo Antonacci,
1: figlio di Biagio Antonacci,
0: e quindi per questo che magari P.Antonacci lo vedevate ma non sapevate che era Paolo Santo. E allora noi ce l'ascoltiamo con un pezzo intitolato L'età d'oro.
2: Cool Tape

0: caro Paolo Santo.
1: A me piace tantissimo. È come il pallone da calcio, però era Santos. Ti ricordi? Super, certo, Santos.
2: Super Santos. Paolo Santos. Sì, sì, quello lì se ti prendeva in faccia cambiavi accento. Cambiavi
1: connotati.
2: Attinenza.
1: Ma adesso li vendono ancora, sai che non li ho mai più visti.
2: Non lo so, ma quelli sono indistruttibili.
1: Sì.
2: Se vai sotto qualche cespuglio ne trovi un paio.
1: Sicuramente, ma del 1900
2: certo,
1: e passa.
2: Io ero quello che andava a recuperarli perché ero il più bassino.
1: Giustamente.
2: Ero l'eroe del Super Santos.
1: Giustamente.
2: Spiegati.
1: Allora, adesso andiamo su, dai, da l'età d'oro a
2: Golden Boy.
1: Golden Boy,
2: manco
1: facciamolo.
2: Apposta,
1: ma facciamolo. Facciamolo. Dentro ci sono Yves Lamarca, Bambi, Yotta e Shaz.
2: Quante sono?
1: Tante persone. Tante persone che però sanno che cosa.
2: Sanno cosa stanno facendo.
1: Sì, sì. Ve lo facciamo sentire e poi vi raccontiamo qualcosa.
2: Let's go.

0: Faccio una bella foto dal Merish, va bene, grazie.
1: Grazie. No, ma noi siamo qua per voi in realtà.
0: Sì, ma noi vogliamo farvi.
1: Noi non ci saremmo senza di voi.
0: Esatto.
1: Voi ci sareste senza di noi, ma.
0: Un po' grazie, più
1: ai vostri, grazie ai vostri messaggi abbiamo capito che comunque vi rendiamo il pomeriggio un po' più fresco, un po' più leggero.
0: Yes.
1: E per questo siamo molto felici.
0: Abbiamo
1: molto
0: appena felice. Sentito Bambi, non siamo io e te due Bambi, ma proprio Bambi. Che
1: ma sì, anche
0: noi, anche noi. L'artista che una delle voci che avete sentito si chiama così perché ha degli occhi particolarmente grandi e quindi la sua famiglia ha detto: senti, secondo me ti chiameremo Bambi
1: d'ora
0: in avanti. Sì.
1: Perfetto.
0: E quindi sempre stata Bambi,
1: ha senso,
0: una che già a 3 anni, dato che in famiglia ascoltavano tantissima musica, era già in grado di cantare Whitney Houston. Poi
1: però,
0: quali qualità non te lo so dire perché non l'ho mai sentita dal vivo a 3 anni, però a quanto pare,
1: beh dai, se hai 3 anni sai riprodurre Whitney Houston in maniera fedele,
0: diciamo
1: che qualcosina dentro ce l'hai di innato.
0: Direi,
1: no, si può dire così.
0: Sì, assolutamente.
1: Tra l'altro pezzone, perché io non apprezzo tanto il reggaeton, non so se era reggaeton,
0: dancehall, questo
1: dancehall. Non è proprio il mio genere, ma il suo pezzo era veramente una bella caffonata.
0: Sì, bella
1: vero?
0: Forte.
1: Giusto?
0: Sì. Lo diciamo, Yotta e Sha sono i produttori di questo pezzo. Abbiamo parlato di Bambi, vi dico anche che Yves, la marca, è cresciuta anche lei in mezzo alla musica. Spesso e volentieri gli artisti sono così, no? Si ritrovano con lei, in questo caso, padre che faceva il professore, insomma, di musica, due fratelli, pianisti jazz, cioè più di così cosa vuoi fare?
1: Incredibile.
0: Finisce a fare la dancehall, ovviamente.
1: Ma a me ha alzato i peli proprio tutti quanti. Se mi gettavo mi davano tentato de collo. Allora, sì, no, io sono tutto pazzo, ma è così, l'estate mi fa questo effetto. Invece io voglio farvi sentire un bel pezzone che ho sgamato qualche anno fa. E sto parlando di un duo californiano che è famoso per fare le cover. Diciamo che fanno dei mashup dove mischiano anche due canzoni insieme della stessa chiave.
0: Sì.
1: E ci creano un mashup unico. Infatti io vorrei farvi sentire Stayin' Alive,
0: sì,
1: mischiata con Virtual Insanity. Stayin' Alive ovviamente dei Bee Gees e Virtual Insanity di Jamiroquai. Sto parlando dei Pumplamoose, duo californiano che ha mischiato queste due canzoni. E ragazzi, vi lascio con questa chicchetta, Smooth Your Sunday.

0: Bounce. Rimbounce.
1: Oh yes.
2: Io adoro questi pezzi che hanno al loro interno un falsetto. Mi piacciono tantissimo. Questo ritornello in falsetto mi gasa tanto.
1: A noi piacciono i falsetti, ma non i falsi. Solo i falsetti.
2: Giusto.
1: Falsetti fatti da gente onesta. Anche a me piacciono i falsetti. Bello. Ma non è facile fare il falsetto, eh?
2: No, assolutamente no.
1: È più facile fare il falso.
2: Bravo!
1: Vabbè, no. Dai.
2: Jesse vabbè. Con. O Bon Jayar. E così dovrebbe essere. Poi io, vabbè, Protein, il pezzo. Loro sono due tizi un po' particolari. Jesse, che è il primo, insomma, il rapper che avete sentito rappare, nato a East London. Pare che già da ragazzino, almeno questo lui l'ha detto all'interno di un'intervista, a 11 anni girava già col coltello addosso.
1: Ah,
2: sì, perché insomma, East London non è bellissimo.
1: No, sì, East London so che non è proprio una passeggiata.
2: Quindi se andate in vacanza a Londra, non andate a East London. Perché no, potrebbero esserci degli undicenni coi coltelli in tasca.
1: Ma ho sentito anche storie abbastanza pazzesche.
2: Sì.
1: Il proprietario di Real Talk, Khaled, mi ha detto che una volta è andato a Londra ed è finito in un posto bruttissimo, dove era meglio non capitare, diciamo. Quindi ecco, magari si pensa che solo in America ci siano queste realtà.
2: No, sono un po' dappertutto.
1: Un po' in Italia, dappertutto.
2: Tra l'altro questo pezzo arriva da Universal Credit, che il titolo potrebbe sembrare, ma avrà preso la carta di credito, ha detto Universale. No, praticamente questo è il sussidio di disoccupazione britannico, quindi si chiama così. E lui ha voluto chiamare in questa...
1: L'album così?
2: Sì, in questa maniera.
1: Che genio.
2: In questa maniera. Invece il ragazzo che cantava in falsetto,
1: sì,
2: O Bon Jayar, lui è originario della Nigeria, cresciuto con la nonna e poi a 17 anni si è trasferito a Londra e quindi
1: Bomboclat,
2: da lì è riuscito a farsi conoscere, ma inizialmente rappava tutto con l'accento americano.
1: Ah, ok.
2: Capito? Cioè lui non sapeva bene come fare, ovviamente è cresciuto con Snoop Dogg, tutti questi artisti,
1: certo,
2: belli grossi, che cantano con il loro accento, con il loro slang, e lui li scimmiottava, diciamo, no? Li imitava.
1: Certo.
2: E finché poi non ha trovato il suo mood, quello insomma corretto per riuscire a farsi notare un po' di più, tanto che poi un certo Richard Russell, che è stato uno storico dirigente della XL Recording, etichetta che ha firmato Adele, i Radio Ed Prodigy, insomma, un bel po' di persone importanti l'hanno sgamato e gli hanno detto: senti, sai che tu potresti far parte del nostro roster.
1: Ecco,
2: interessante.
1: Pazzesco. Tra l'altro l'accento, diciamo, sì, la parlata, lo slang giamaicano va tanto a Londra.
2: Sì.
1: Cioè, si mischiano molto, no?
2: Sì, beh, c'è anche lì tutta una storia di giamaicani che, se non vado errato, si sono trasferiti a Camden Town. C'era tutta una crew, insomma, un bel po' di persone che stavano lì. Ma adesso cambiamo argomento, andiamo nella vicina Italia, perché ci vogliamo ascoltare Sano con Tutti i fenomeni.
1: Eccoci qua.
2: Con un titolone
1: fascistissime.

0: Ma chi è che urla? È tutto.
1: Sempre a dire subito del programma. Si chiama così, sì.
0: Si questa, chiama così, Cool Tape. Se vi siete sintonizzati adesso, state ascoltando Cool Tape.
1: Con Mattac.
0: E Delta Brain. E tra poco anche Swinket.
1: E anche
0: dopo
1: Swinket.
0: Dopo ve lo presentiamo.
1: Sì, che si sta scaldando. Pronto ad andare sulle macchine.
0: E qualche corre in tondo. È infermabile.
1: Esatto, infermabilissimo.
0: Abbiamo appena sentito Fascistissime di Sano e Con Tutti i Fenomeni.
1: Sì, che non sono persone.
0: No, è un fenomeno solo.
1: È un fenomeno che si chiama Tutti i Fenomeni.
0: È un fenomeno che si chiama Giorgio Quarzo Guarascio, sì. Classe 96, è cantautore di Roma, tipicamente indie. Tutti i Fenomeni, che vi dico una piccola curiosità, hanno intervistato Kid Yugi, che per chi segue il rap probabilmente non sarà un nome nuovo. Ecco, Kid Yugi è una penna affilatissima tra le nuove della scena rap italiana, e gli hanno chiesto chi fosse la penna migliore d'Italia, sì. E lui ha risposto tutti i fenomeni.
1: Sì, grande.
0: Sì, sì. Non me l'aspettavo sinceramente che un Kid Yugi ascoltasse indie tipo Tutti i Fenomeni,
1: però
0: la bella per lui.
1: Ci sta, è giusto che i vari artisti riescano poi a uscire, anche non rimanere solo nel loro genere.
0: Infatti appunto io e te rappiamo, ma la scaletta di oggi l'abbiamo fatta noi.
1: Non c'entra niente, ma certo, no. Cool Tape con il rap può c'entrare, ma non veramente. Abbiamo dentro veramente di tutto, tanto che adesso cambiamo ancora BPM, cambiamo ancora mood.
0: Sconvolgiamo.
1: Sì, perché abbiamo Old. In questo caso la cosa divertente di questo pezzo è che c'è un campionamento che io non voglio dirvi, ma
0: dopo
1: scrivetecelo voi.
0: Cosa vi ricorda?
1: Snake Hips, Austin Mills,
0: TK Maizda.
1: Ecco, con Please Hold.

0: Allora, qualcuno ce l'ha detto?
1: Cosa vi ricorda?
0: Ma andiamo indietro proprio di tanti anni.
1: Eccolo.
0: Era il 1975 quando usciva questo pezzo, Hijack, Enoch Light and Light Brigade, del appunto 1975, poi ripreso più e più volte anche da una certa
1: J-Lo.
0: Esattamente.
1: Ma immagino che quando avete pensato a questo campione avete pensato a J-Lo, almeno io ho pensato a J-Lo.
0: Sì, sì.
1: Ma non pensavo che
0: anche perché
1: fosse
0: il pezzo
1: del campionato.
0: Sì, anche perché il pezzo del 75 giustamente.
1: Quante cose si imparano.
0: Cool Tape, cose. L'hai detto l'altra volta, lo ridiciamo, perché Cool Tape è cultura.
1: È cultura, è culture, è Cool Tape, bello.
0: Cambiamo ancora.
1: Cambiamo. Andiamo a sentirci un classicone con sonorità hip hop. Sono una di quelle robe che mi piacciono di brutto, perché sono un po' cantate, un po' R&B, un po' rappate,
0: sì.
1: Molto estive, molto, molto chill. Sto parlando di Chase Martin, rapper americano del South Carolina.
0: Sì.
1: Con la sua Cruisin, che viene dal suo album 2001, che però è uscito l'8 dicembre 2023.
0: Sì. Però nonostante questo, quando l'ascolti ti porta,
1: ti riporta
0: proprio
1: lì
0: dietro,
1: ti riporta
0: nel tempo.
1: Lì.
0: Si sente il sound che è quello lì.
1: Eh beh.
0: Noi vi lasciamo vibare con

0: State ascoltando Cool Tape.
1: Yo, y'all ready?
2: Set.

0: Ma quanto ci siamo chillati.
1: Good people, good vibes, Gary Beals. Ti serve altro?
0: No, assolutamente no, va bene così. Va bene così. Yes. Facciamo una piccola parentesi su delle cose che stanno andando molto sul web.
1: Molto virali.
0: Dai, facciamo.
1: Allora, partiamo con... sai cos'è un rage bite?
0: Sì.
1: Ok, lo spiego per chi non lo sa alla casa. Ormai usiamo solo inglesismi.
0: Sì, ma è così.
1: Però in italiano non c'è una parola che spiego. Cioè, dovresti sapere spiegarlo. Comunque, rage bite quando fai arrabbiare qualcuno apposta e ci casca. E ultimamente c'è una canzone di un tedesco che è andata molto virale.
0: Sì.
1: E la gente lo usa per fare rage bite le persone. Per esempio, io l'ho sgamata in un video di un tipo che è al supermercato.
0: Sì.
1: Passa a fianco a un altro e mette la canzone di questo tipo qua.
0: Ok.
1: Dove scoccherò? Allora il tipo la prima volta fa finta di nulla, la seconda, la terza, alla quarta si gira e fa: ma la smetti?
0: Giustamente.
1: Fa: no, ma scusa, sto solo mettendo una canzone. Allora il tipo giustamente si mortifica un po', fa: ok, va bene, dai. E dopo la quinta, sesta volta il tipo da fuori e lo rincorre.
0: No.
1: Sì, sì. E a quanto pare questa canzone che è andata viralissima, infatti da quando ho visto quel post lì, il post dopo, quando scrollato, era il post ufficiale
0: della
1: del tipo,
0: canzone.
1: Del video ufficiale.
0: No.
1: E un botto di gente nei commenti scriveva la stessa roba: ho appena visto il video del supermercato mi è capitato il video ufficiale del pezzo. Stiamo parlando di Beast Gut Genug.
0: Du Beast Gut Genug.
1: Wow.
0: È difficilissimo già da dire. Comunque, in questo caso parliamo di
1: Kitschkrieg.
0: Esatto.
1: Questo rapper, cantante tedesco.
0: Sì.
1: Non so se era così famoso prima. Appena guardato, ha 10 milioni di ascoltatori mensili.
0: No, appunto, credo.
1: Oh, incredibile, basta un attimo su internet. E poi il pezzo è serio, cioè
0: sì,
1: il suo pezzo è serio.
0: Sì, sì, però qua l'hanno picciato come sempre.
1: È anche un po' peccato che diventi virale perché fa ridere, no?
0: Esatto.
1: Come quel tipo che aveva fatto quel pezzo del Capodanno in casa senza luci.
0: Bravo.
1: Che è un pezzo serio, no?
0: In casa senza luci.
1: Capito? Cioè, è una denuncia sociale pesa. Ma... nel senso, fare un Capodanno senza luci non è bello.
0: No.
1: Però il web era impazzito come meme, no? Era quasi preso non preso in giro, però diciamo, non era preso seriamente.
0: E tu dici che questo.
1: È un po' peccato. No, neanche questo. Beh, seriamente. Perché tu biscuit che nug vuol dire tipo sei abbastanza, no?
0: Esatto.
1: Sei bravo abbastanza. E comunque la melodia suggerisce qualcosa di un po' più sentito, no? Non è una presa in giro.
0: No,
1: invece
0: esatto.
1: Però è andata virale perché è stranissima sentire questa melodia e la usano come rage bite. Vabbè.

0: difficile fare un falsetto così clean.
1: Così clean.
0: Clean as fuck.
1: Questa è la versione però di Extension. Certo. E la seconda E è fatta con un 3. Questo è il appunto DJ che ha deciso di prendere Gut Genug e modificarlo in questa maniera, che poi è diventato super super super super virale dappertutto, tanto che tanto che ovviamente in America la gente non sa il tedesco, non è come in Svizzera che più o meno sappiamo tante lingue, anche se forse non benissimo, ma capiamo che di che cosa stiamo sentendo, no? Di cosa stanno parlando più o meno. Ecco, loro Dubis Gut Genug hanno capito Dubi Scoot Canu.
0: Sì, sul web c'è di tutto.
1: Esatto, e Wiz Khalifa e Lizzo ci hanno fatto pure dei meme anche loro sopra questa cosa, per capire quanto sono arrivati. 17 milioni di streaming in un mese, numero uno in Germania, follia. Sound più ricercato al mondo su Shazam, direi che ci siamo. E quindi vogliamo parlare di altre cose virali di questo tipo?
0: Sì, ti prego.
1: Facciamo,
0: ti prego,
1: così io faccio sentire un pezzettino mentre ne parliamo, perché questo
0: allora raga, non so se state guardando i mondiali, se vi interessano, se conoscete un po' i giocatori, però c'è un signor Erling Haaland che nell'attacco della Norvegia, che anni fa, prima di diventare famoso come calciatore,
1: sì,
0: si è dato diciamo alla musica,
1: non so,
0: non so per quanto,
1: non andava
0: però
1: a tempo.
0: Diciamo che ha fatto una canzone con dei suoi amici col video ufficiale bruttissimo,
1: sì,
0: orribile, cringissimo,
1: si chiamavano Flow Kings,
0: capito già il nome.
1: Tra l'altro anche loro giocavano nella nazionale norvegese, quindi erano tutti già calciatori.
0: No, ma magari giocano con lui in nazionale, che lo sa, vabbè.
1: Comunque
0: vogliamo sentire il ritornello cantato da Alan. Sentite,
1: vai.
0: Qua, senti.
1: Sì.
0: Comunque è stata mixata di nuovo perché suonava veramente terribile.
1: Bellissimo.
0: Sì, sì. E questo è Haaland, questo è lo stesso che segna tre gol a partita con
1: la
0: Norvegia.
1: Cioè, è anche quello al quale hanno fatto questa canzone. Aspetta che la rimettiamo. Questa è diventata ultra virale ancora di più durante questi mondiali.
0: Questo è incredibile.
1: Noi non sappiamo il testo, quindi la cantiamo.

0: ragazzo.
1: È il meme.
2: Ultimamente ho visto che ha pubblicato, è stato intervistato e ha fatto vedere che lui gioca all'Xbox e ha chiesto esplicitamente in questa intervista a Microsoft di sponsorizzarlo.
1: Non ci posso credere.
2: Non è abbastanza soldi. Basta, Alan.
1: Ci gioca, ci sguazza.

0: Cool Tape.
1: This is for everyone di Jamie Barry e Paul Naylor. Una canzone culto per il genere electro swing, che è un genere abbastanza di nicchia, però anche abbastanza seguito,
2: sì,
1: con diversi artisti molto forti e pionieri, come ad esempio
2: Parov Stellar,
1: che è austriaco, che io ho sentito, penso che l'artista che ho sentito di più live.
2: Lui, se non sbaglio, e non mi dovrei sbagliare, ha suonato nella finale dell'ultimo Eurovision, è andato in onda.
1: Ah,
2: sì, sì, lui ha fatto lo show.
1: Fortissimo. Sì, sì, è un produttore DJ, io l'ho visto appunto 5 volte dal vivo, e ha tutta la band swing, ma
2: bello,
1: pazzesco, brother. C'è la tipa vestita tutta swing coi guanti bianchi, che balla e canta.
2: Swing è un po' anni 20 fondamentalmente.
1: Esatto, anni 20 e 30, e l'electro swing si mischia swing, jazz, diciamo, principalmente questi due generi. E appunto abbiamo anche noi in Svizzera un gruppo molto,
2: bravo,
1: molto forte in electro swing, che si chiamano i Cliché.
2: Forti.
1: Sono di Berna, sono molto forti. Hanno anche suonato al nostro festival a Malvaglia, che si chiama Sun Valley.
2: Sì,
1: stava
2: Sun
1: per
2: Valley.
1: Sfuggire. E, Cliché molto forti, e un altro gruppo molto forte francese sono i adesso mi sfugge ovviamente, la diretta
2: mi chiude
1: i vasi sanguigni. Caravan Palace,
2: ma certo,
1: Caravan
2: anche
1: Palace,
2: loro
1: molto molto forti. Beh, insomma, di gruppi electro swing ce li abbiamo, noi abbiamo sentito Jamie Barry. Siamo felici.
2: Si aggiunge a questi gruppi, a questi artisti. Andiamo su altri artisti che però arrivano dall'Inghilterra. In questo caso una, cioè la persona che canta in questo brano arriva direttamente dal Roll Deep, che è una delle culle leggendarie, anzi originarie proprio della scena della grime londinese, quella la stessa dove è uscito Dizzy Rascal.
1: Ci piace.
2: Quindi direi mica male. Manga St. Hilary. E poi c'è Duvel 19, lo diciamo in italiano, alle macchine.
1: Yes,
2: e in questo caso voglio dirti semplicemente Crazies, sai cosa vuol dire?
1: Crazies? No.
2: Persone caotiche, senza senso e tossiche. Ti dico.
1: Perfetto.
3: Aries.
1: E allora su delle sonorità un po' garage.
2: Esatto, sono un po' garage, ma in questo caso loro parlano anche un po' con slang giamaicano. Ne te ne dico un'altra. Aries, cosa ti dice? Niente.
1: Mi viene in mente Idiots.
2: Bravo. Ah. Idiota in patois giamaicano.
1: Vedi.
2: Poi Don'ts.
1: Don'ts.
2: Persone di rispetto, leader.
1: Sono tutti slang giamaicani.
2: Sì, è usato nel senso di riconoscere i veri capi da lontano. È tutto all'interno di questo brano. Quindi se li becca adesso, facciamo tipo trova Wally con questi vocaboli.
1: Vai col garage.
2: Far
1: garage.
2: Away.
4: For just look out for me and take me away from all these crosses, people like far,
0: cool,
4: far away. You understand? Yeah, God, just do this to me. Let me do my thing.

0: vibes only a Cool Tape. Sempre solo good vibes. Questo era Gallas, rapper emergente che ha trasferitosi a Roma 4 anni fa.
1: Sì.
0: E a quanto pare ha firmato per Universal. Sta facendo delle belle cose.
1: È un tipo di quelli che abbiamo beccato entrambi su Instagram.
0: Sì, sì. Su Instagram c'era questo reel che girava super fresco, lui sull'altalena.
1: Esatto, esatto. Ci sono rimasto malissimo quando ho cercato il videoclip, pensavo fosse un videoclip intero su YouTube e non c'è.
0: Cioè, ha fatto sono tenuti per loro.
1: L'ha fatto solo esclusivamente per i social.
0: Ma è la nuova wave, brother.
1: Si fa così adesso.
0: Mi sa di sì.
1: Proseguiamo con un altro pezzo che a te piaceva moltissimo.
0: Sì, io pensavo di essere speciale perché ho sentito questo pezzo con un mio amico in Irlanda, Shane.
1: Detto, no.
0: Lo saluto, ciao Shane. Sì, pensavamo di essere speciale, di aver scoperto una chicchetta nascosta, invece a 60 milioni di ascolti.
1: Del 96.
0: Quando l'ho scoperto mi sono sotterrato.
1: No.
0: Adesso ve lo dico e ridere tutti quanti.
1: Vai.
0: Anzi, ridete apposta così mi sotterro. Sto parlando di What I Got di Sublime.
1: Vai.
0: E beh, presa bene totale, no?
1: Direi di sì. Let's go.

0: Ora, e quindi è arrivato il momento per noi di avvisarvi, di tenervi bene ancorati alla sedia o all'asciugamano.
1: Tenete i drink ben stretti, perché sta per iniziare il set di Swinket. Un bel set house per rinfrescare ulteriormente questo clima estivo.
0: Yeah.
1: E per dare un po' di culture anche della house music
0: sulle
1: nostre emittenti. Ci vuole.
0: Vi lasciamo con Dame Dame prima di entrare a gamba tesa sul set di Swinket con la loro Fire Burning Through the Rain.

0: Ed è arrivato il momento del DJ set di Swinket. Come ben sapete, all'interno di Cool Tape ci abbiamo un'oretta di DJ set, quindi mettetevi comodi, prendete il vostro drink, adagiatevi sul vostro asciugamano e godetevi quest'ora tutta confezionata da Swinket.
1: You're listening Cool Tape on Channel 3.

0: State ascoltando il DJ set di Swingcat solo su Rete 3.
1: Oh mamma, che caldo! Aspetta che adesso ascolto tutto.

Rete 3, Cool Tape, Swinket alle macchine. Questa è Keep It Simple, il debutto di Prank su Defected con Ronna Ray.

prosegue la scia Tech House. Prima Dance Like You di Lee Rose. E ora Dance Naked di De Marzio. Alle macchine, Swing Cat, Rete 3, Cool Tape.

non è solo un pezzo, un vero classico della storia della dance. L'abbiamo appena sentito, uscito nel 2000, prodotto da DJ Spiller con Sophie Ellis Bextor. E adesso torniamo al 2026 con un brano che si intitola Reverse Skydiving. Swing at alle macchine.

0: Stiamo ascoltando Take My Love, Murphy's Law. Questo è Cool Tape, Swinkat alle macchine, Delta Brain al microfono e ogni tanto Matta
1: che si sta che dice qualcosa. This is Rete 3. Abbiamo ancora una decina di minuti tutti insieme.
0: Oh yes.
1: Con Swinkat alle macchine sempre.
2: Let's go. Take my love.

0: No, ci tocca salutarvi.
1: Ti parlo io col gestore.
0: Nel frattempo Swing Cat continua a subentrare a Mattak. No, come sempre è stato incredibile. Noi ci sentiamo alla prossima puntata di Cool Tape con un altro set, con altra musica pronta a tirarvi sul morale. Ciao belli.
2: Radio Televisione Svizzera.

0: un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Sai che stavo pensando che inizia a piacermi?
2: Ma lo dice molto bene, ha una voce bellissima.
1: Io quasi quasi non chiederò più, devo mandare l'errata corrige alla direzione, perché sì, abbiamo chiesto nelle puntate, certo, riassunto delle puntate precedenti, di cambiare giustamente la sigla in un'offerta che non puoi
2: rifiutare.
1: Esatto, però inizia...
2: Suona bene, come lo dice lei.
1: Davvero?
2: Suona molto
1: no,
2: bene.
1: No, era una...
2: Mi sa che mi devo arrendere.
1: No, era una domanda alla mia trabocchetto, tu devi dire di no.
2: Ah, dovevo pormi
1: estremamente.
2: Ma no,
1: ma certo. Ma davvero lo pensi? No.
2: No, assolutamente no, lo dico giusto io.
1: E allora, visto che è dei nostri anche quest'oggi, questo pomeriggio, questa inizio sera, come si dice? Non lo so.
3: Ladies and gentlemen, this is the moment and you all been waiting for. The one and only, ce l'abbiamo solo noi, lui è il cavaliere oscuro.
1: Tarari e tarara.
2: Che basta, meraviglia, basta, che meraviglia.
1: Basta, perché era lì proprio che... Beh, solite cose, ormai siamo prevedibili.
2: I pugnetti, però questa non la cambiamo, Questa la teniamo così.
1: Io sono Marco Di Gioia, lei...

0: eppur si muove. Mi pare che Giovanotti si sia alfizzato e Alfa si sia giovanottizzato, ci sta?
1: Bella analisi, sì.
0: Sì, a te non ti interessa niente, se non ci sono chitarre.
1: Ho dato una risposta diplomatica.
0: Giovanotti Alfa con buon vento su Rete 3. Al telefono abbiamo Claudia from Cose di Cinema. Ciao, come stai Claudia?
2: Ciao, tutto bene, grazie. Ciao a tutti e ciao amici di Rete 3. Oggi sono qui per parlare di un film che ho visto in anteprima,
0: sì,
2: ma che questa volta non so se consigliare per andare a vedere.
0: Allora, questa è bella, perché in genere lei consiglia film, poi certo li bocciamo meno dal nostro punto di vista, sia chiaro, e siccome stamattina ci siamo sentiti via messaggio e mi ha detto: senti, volevo parlare di questo film, cosa ne dici, perché non sono molto sicura, l'ho visto e io ho detto sì, dai, così lo bocciamo in onda.
1: Ottimo, perfetto, siamo pronti.
0: Esatto.
2: Allora, il titolo è L'Hangar Rosso.
0: Ti dice qualcosa, cavaliere?
1: No.
0: No, dovrebbe. Guarda che per zittire, lasciare senza parole il Cavaliere Oscuro ce ne vuole. L'Hangar Rosso. Adesso mentre tu parlerai, noi andremo a digitare
1: Sto
0: Hangar
1: già facendo, infatti.
0: Rosso su Google. Però dici il regista, gli attori, insomma, di cosa si parla, prego.
2: Questo film si basa su un evento storico accaduto veramente. Siamo negli anni 70-80,
0: sì,
2: e nel Cile avviene un colpo di Stato. Il paese è in crisi, insomma, tutta una situazione non troppo bella. E a questo proprietario di un'accademia aeronautica gli viene imposto di trasformare la sua accademia in un campo di detenzione, ecco. E insomma, c'è tutta questa storia di questo comandante, di questo proprietario dell'aeronautica, che non è mai troppo d'accordo nel fare questa cosa, e infatti c'è tutta la sua, diciamo, battaglia per cercare di salvare chi può e di non piegarsi
0: al regime,
2: a questa cosa. Lui,
0: allora,
2: non, esatto, lui non vuole.
0: La regia di Juan Pablo Sallato, che quanti altri film ha fatto, cavaliere?
1: Non saprei.
0: Non sappiamo, quindi partiamo molto bene. E la cosa, poi vabbè, gli attori: Nicolas Zarate, Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo, Aaron Hernandez, che io non conosco, però è ignoranza mia, non per forza, poi bisogna andare a vedere, ci mancherebbe altro, i film con attori con nomoni. Però sto leggendo un po' di recensioni su internet. Un ottimo thriller dall'eleganza concisa, il racconto degli anni 70 in Cile, intriso delle preoccupazioni del

0: presente. Quindi c'è contrasto, c'è contrasto, ma noi ci fidiamo solo di lei, di una donna sola.
1: Sembra interessante però così sulla carta, no?
0: Perché non ti ha convinto?
2: Ma allora, secondo me non è un bruttissimo film, è che non è forse il mio genere e sicuramente non fa parte, diciamo, della nostra cultura, o comunque questo film dà per scontato che lo spettatore sappia il periodo storico che sta vivendo il Cile e tutte le sue difficoltà.
0: Sì. Quindi, ah, non spiega tanto, non ci sono gli spiegoni.
2: No, anzi, per essere un film che dura 88 minuti, quindi siamo addirittura sotto l'ora e mezza, e tolti i loghi iniziali e i titoli di corsa finali,
0: alla TikTok,
2: saremo
0: sì,
2: tipo un'ora e un quarto. E però è lentissimo, cioè un'ora e un quarto, ma ci sono
0: vabbè, insomma,
2: momenti proprio di silenzio.
0: Claudia di cose di cinema dice...
2: No,
1: molto convinta.
0: Dice no, e quindi è un punto di vista rispettabilissimo. Poi magari questa critica, questa recensione un po' cos'ha e un po' così potrebbe magari dire:
3: sai che io vado a vedere lo stesso perché a me interessa quel genere lì, anzi io non mi annoio, non voglio vedere i supereroi.
0: Ma ci sta, certo, ci sta anche quello. Il cinema è bello anche per questo.
2: Magari c'è qualcuno a cui piace, per carità, è un film storico, in bianco e nero, sicuramente qualche appassionato ci sarà.
0: Allora, diciamo questo, che se andate a vedere Off Campus... su Netflix mi pare che sia, non mi ricordo dove, non andrete sicuramente a vedere questo film e viceversa. Io credo che sia un po' questa la distinzione da fare.
1: Off Campus è rimasto nel cuore,
0: lascia stare. Grazie Claudia.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Alla prossima, ciao.
2: Ciao.

0: Hey, how you doing? Ring ring. Haha, Hey della Soul su Rete 3. Sì, che bello sto pezzo, che meraviglia. Siamo pronti?
1: Siamo pronti.
0: Non giriamo la ruota, abbiamo scelto noi, anzi ho scelto io, ok?
1: Bravo, giusto.
0: Anzi, in realtà scegli tu i film assieme.
1: Niente, no, ma scegliamo
0: il settore dove lavori, giustamente. E trama tic tac, vediamo cosa si capisce. Vai.
1: Allenatore burbero e solitario accetta di prendere sotto la propria ala una ragazza alle prime armi, determinata a combattere sul ring. Un incontro decisivo finirà però per cambiare la vita a entrambi.
0: Allora,
1: ho fatto un perro un
0: hai
1: po'
0: fatto
1: allungato.
0: Un però un po' allungato, però fa caldo, non abbiamo voglia di ripeterci.
1: Insomma,
0: e allora è arrivato
1: un po' di compressione.
0: Sì. No, va bene, ci siamo. Senti questa base, ti piace? Che l'abbiamo usata un po' per backrooms. No, non va bene.
1: Forse
0: questo
1: non è molto adatta al film in questione.
0: No, neanche.
1: Ci vuole qualcosa di un po' più intenso, un po' più drammatico.
0: Va bene, basta chiedere. Questa?
1: No.
0: Ma allora, scusa, secondo me ci sta.
1: Ok, va bene.
0: Allora, il film è...
1: Lasceremo giudicare ai nostri ascoltatori.
0: Million Dollar Baby.
1: Esatto.
0: Che tu dici, cosa succede? Però Clint Eastwood mi è nato in che genere?
1: Ah, okay.
0: Lo dica lei, okay, non
1: diciamo
0: voglio...
1: salvato in corner, possiamo metterla così.
0: Quindi questo country western un po' dannata ci sta, anche perché Million Dollar Baby è il film di Clint Eastwood, questo pugno nello stomaco che ci ha dato Clint. Pensate che sia solo un film sulla boxe, per chi non l'ha mai visto, nemmeno per sogno. Allora, io ho un po' di cose che mi sono segnato, però lascerei a lei la parola, mi dica.
1: No, volevo solo dire che è il primo titolo di questo ciclo sportivo, ribattezzato versione botte da Orbi, perché abbiamo tutti i film a tema sportivo di contatto, di combattimento.
0: Ma avete messo anche Bomber?
1: No, Bomber no, purtroppo, però sarebbe stata una bella idea,
0: scusa,
1: avresti dovuto scrivermi.
0: Ma allora, tu scrivimi in generale
1: Bomber,
0: quando pensi Bomber dovevate
1: capolavoro. Comunque no, apriamo con Million Dollar Baby, che insomma, come detto, un dramma sportivo struggente, quindi preparate i fazzoletti. E insomma, Eastwood era proprio in un periodo creativamente molto, molto attivo, molto proficuo. Si pensi che solo l'anno prima aveva fatto Mystic River, un altro capolavoro.
0: Sì,
1: questo è veramente un gran capolavoro. Io credo che sia in assoluto tra le migliori regie di Clint Eastwood.
0: Mi dai un bel gancio, perché Clint Eastwood ha girato in 37 giorni, che poco, e come ha fatto? Appunto, ha richiamato tutta la troupe di Mystic River, praticamente si capivano con uno sguardo. Secondo me, a 74 anni aveva all'epoca questa età Clint Eastwood, si è portato a casa anche l'Oscar come regista più anziano di sempre, penso.
1: Grande,
0: un po'.
1: Grandissimo.
0: Spesi 30 milioni di dollari, incassati più di 216 in tutto il mondo
1: e ben 4 Oscar.
0: 4 Oscar, questo sì, è da sottolineare. E la protagonista, come sempre, perché io adoro, potremmo fare una rubrica, doveva essere lei ma invece era lui. No, beh, cambiare il sesso adesso non lo so.
1: Attento.
0: No, che è un po' difficile, perché se uno scrive una sceneggiatura per un ruolo femminile, glielo dai una femmina.
1: Beh, certo.
0: A meno che non ci siano stravolgimenti di chissà quale tipo. Comunque la protagonista doveva essere Sandra Bullock, che era impegnata su un altro set, e così il ruolo è andata a Hilary Swank.
1: Sì, che ha gestito la cosa magnificamente. Del resto aveva già dato prove di doti atletiche in Karate Kid 4 e in doti
0: filmoni,
1: drammatiche invece in Boys Don't Cry, che è un altro,
0: quello è un altro filmone.
1: E
0: sì,
1: con Million Dollar Baby diventa a tutti gli effetti una star.
0: Però vedi, quando si arriva al giro di boa, in un certo senso, che può essere quello di aver vinto l'Oscar, poi molti attori o attrici spariscono. Infatti la Swank che fine ha fatto?
1: Ha fatto ancora un po' di cose,
0: sì, ma niente di che.
1: Non a questo livello che
0: mentre
1: ricordo,
0: la Bullock regge ancora.
1: La Bullock è incrollabile.
0: Incrollabile, si chiama Bullock.
1: Questa molto.
0: Si chiamava in un altro momento Swank, già invece più. Va bene, quando?
1: Lunedì 13 luglio 22:10 sulla 2, recuperabile 14 giorni sul Play.

0: Che disco è? Huggle e Company, perché non avevo voglia di pronunciarli tutti. Ultranate, eccetera.
1: Risparmia energia.
0: Appena cioè. Ascoltati su Rete 3, tanto lo conoscono molto bene gli ascoltatori della radio questo disco, bellissimo. Denzereccio, ti piace?
1: Sì, dai. Preferivo gli SDC che abbiamo passato ma va bene.
0: Allora, prima di andare avanti, volevo subito aprire e chiudere una polemica, perché gli ascoltatori subito, no, Hilary Swank molto meglio, no, ma Sandra Bullock, cosa state dicendo, i paragoni? Allora, io la svangherei così.
1: La swank
0: sì. È quella che ti convince di aver sofferto davvero, cioè le dai credibilità
1: senza dubbio
0: e dai allo stesso modo credibilità alla Bullock, che però ti fa sorridere mentre scappa da un meteorite. Ti piace?
1: Non male,
0: molto bene. Chiusa la polemica, dica.
1: Ottimo, no, volevo solo dire che la Bullock ha fatto Speed, quindi già solo per quello avrà sempre il mio affetto.
0: E che affetto. Mark Ambor, Belong Together.

0: Com'è invecchiato questo disco?
1: Va bene, direi, dai.
0: Sì, sì, piccola stella senza cielo su... Grazie, perché quando parliamo noi
1: applausi, c'è l'ovazione,
0: c'è l'ovazione. Ma devo dire Ligabue, ma no, ma ormai annunciare e disannunciare i dischi alla radio è cosa superata, no?
1: Dici che devono indovinare da soli, ma Ligabue, no, ma insomma, conta, lo conosco anch'io.
0: Conta altro, per esempio la trama Spingi Gonzales.
1: Oh no.
0: 3, 2, 1...
1: La figlia dodicenne di un'attrice mostra preoccupanti segni di squilibrio. La madre la affida alle cure dei medici, ma le analisi sono inconcludenti, per cui finirà per contattare un prete specializzato in psichiatria. Il sospetto, infatti, è che si tratti di un caso di possessione demoniaca.
0: Pensa che per presentare un horror abbiamo deciso di usare questo.
1: Molto allegro.
0: Ha avuto successo settimana scorsa, Ci hanno scritto: ma perché non fate un'ora di Spingi Gonzales?
1: Bello, sì. Non vedo l'ora.
0: Che poi ci hanno chiesto ancora una volta: perché Spingi Gonzales se non Speedy Gonzales? Spiegalo, cavaliere.
1: Perché il DJ mi spinge a dire la trama il più velocemente possibile, il che è un'impresa.
0: È a tempo. Vabbè. Basta, questo è perché il gong già un po' alienato ti spinge.
1: Torniamo in tema.
0: A parlare di un horror, l'avete capito subito. L'avete capito subito che si tratta dell'Esorcista.
1: Capolavoro assoluto.
0: Di William Friedkin, esatto. Ed è il brivido che non passa mai.
1: Esatto.
0: Allora, era il 1973, io ancora non ero nemmeno nei pensieri dei miei genitori, pensa un po', non si conoscevano neanche, non ero nato, ma nasceva questo capolavoro ed era un film talmente spaventoso che all'uscita nelle sale cinematografiche la gente dopo un po' sveniva. E sveniva proprio, no?
1: Eh beh, ci credo, è un film che ha ancora oggi un impatto, insomma, non è invecchiato.
0: Secondo me è insuperabile.
1: È insuperabile, è un mix di cose assolutamente perfette, a partire dall'attrice Linda Blair, giovanissima, sì. A partire dall'approccio di Friedkin, che fa un po' quello che aveva fatto col poliziesco nel Braccio violento della legge, no? Quindi applica questo stile quasi documentaristico, una sensibilità di stampo molto realistico.
0: Questi piano sequenza che ti fanno veramente salire l'ansia, tra l'altro avete presente quando i protagonisti parlano e si vede il fumo della bocca? Non è fumo come effetto speciale.
1: No, faceva freddo.
0: È la condensa proprio, cioè il calore umano che esce si condensa perché faceva freddo e aveva un po', in un certo senso, adesso non voglio dire una cosa grossissima, era tutto sicuramente firmato, voluto, però era una piccolina, Linda era piccola.
1: Lei era molto piccola.
0: Un po' sofferto, secondo me.
1: Ha sofferto sicuramente anche dopo, ha sofferto durante, è stata una lavorazione notoriamente molto difficile, sì. Sono successi un sacco di incidenti, infatti c'è un po' questa nomea di film maledetto, si parlava. Poi magari è anche una tattica di marketing all'epoca per attirare la gente in sala. Però in effetti sono successi parecchi incidenti, ci sono stati anche dei morti tra i parenti del cast.
0: Ah, questo non lo sapevo.
1: Sì. Ah. E quindi ha questa aura un po' da film maledetto. Però quel che conta è il risultato, e il risultato è ancora oggi incredibile.
0: Allora, pensate che nella scena finale, tanto per darvi un altro ordine di idea, quando c'è il prete che viene proprio un bel primo piano di un prete, tra l'altro vero, che faceva quello nella vita, prima il regista gli ha dato un ceffone che si usa questo anche per fare delle foto, no? Subito dopo l'ha inquadrato e il prete è rimasto un po' allibito, davvero spaventato, dicendo: ma cosa sta succedendo? E rendeva.
1: Dietro le quinte di questo film è quasi interessante tanto quanto il film stesso. Io ricordo William Friedkin a Locarno, al Festival di Locarno, quando era stato ospite, sì. Che aveva vinto un premio, e parlava proprio a ruota libera di questo dietro le quinte, è stato meraviglioso.
0: Io direi che tra un poco, perché mi stanno possedendo, tra un poco potremmo ripartirci.
1: Volentieri.
0: Ti piace l'italiano? Mi sta possedendo qualcosa.
1: Di gioia posseduto.

0: Allora, tante volte mi piace fare un po' la radio didascalica, cioè si parla di un film horror e metti anche musica di un certo tipo alla base, spesso noi la copiamo al contenuto di quello che stiamo dicendo, insomma. Tante altre invece... Timbaland featuring Katy Perry, yeah! Parliamo dell'esorcista!
1: No, si fa un po' strano.
0: Ma sì, ma secondo me fa un po' strano, anche perché comunque, insomma, questo è un filmone. Dai, è stato detto tutto ed è stato ridetto anche tutto. Sì, c'è poco da inventare.
1: Al punto che è anche un po' difficile distinguere la realtà dalla leggenda, perché poi su questo film sono state appunto dette tante cose, tante storie, tanti dietro le quinte, e poi è un po' difficile capire cosa è successo veramente.
0: Una polemica che volevo aprire io, perché allora,
1: vada.
0: Tante volte i film, la produzione in generale, o il regista semplicemente, si perdono in delle cose che sono anche abbastanza dovute. Per esempio, la voce di Linda, l'attrice, sì, no? Che viene bimba all'epoca, sì, insomma, poco che adolescente, preadolescente.
1: Quasi neanche, sì,
0: quasi neanche. Che è stata posseduta, eccetera, eccetera, dal demone, e aveva quella voce da demone.
1: Sì.
0: Ecco, che non era la sua, ovviamente.
1: No, in questo caso.
0: Ed era di Mercedes McCambridge. Me lo sono segnato perché sennò mi dimentico sempre che è attrice, celebre anche voce radiofonica, che aveva fatto un grande lavoro attoriale e anche fisico, proprio a livello di performance vocale, perché se vi ricordate un po' l'originale, ma anche devo dire la versione doppiata in italiana rendeva abbastanza, e c'era un grande sforzo fisico,
1: certo.
0: Tanto che per diversi mesi dopo la voce ancora non l'aveva recuperata, era stata molto discussa quel tipo di operazione lì a livello proprio di impegno fisico, non doveva arrivare fino a quei livelli, però secondo me parte del successo era anche al volto di Linda Blair, ma anche Blair si chiamava,
1: sì, Linda Blair,
0: Linda Blair Witch Project, ma anche alla voce, insomma, della McCambridge.
1: Assolutamente.
0: Perché dico che poi la produzione spesso si perde in un bicchiere d'acqua? Nei titoli di coda neanche c'era all'inizio.
1: No, davvero?
0: No, ecco, io queste cose qui io non le capisco. Vabbè che poi è un film maledetto e morivano i parenti addirittura della produzione, incidenti sul set, incendi, eccetera, eccetera. Però mettila. Mettila nei titoli di coda. Poi hanno recuperato, eccetera, eccetera. Ci hanno giocato su col discorso che dicevamo prima del film maledetto, però è andata a finire così. Quando va in onda?
1: Va in onda martedì alle 23 sulla 1, recuperabile 7 giorni sul Play. Ed è il primo film di questo ciclo Notte Horror, sì, dove mescoliamo un po' grandi classici e invece novità.
0: Molto bene. Tutto questo su Rete 3.
2: And I'm the devil. Now kindly undo these straps.
3: And I'm the devil. Now kindly undo these straps.

0: Che sound, eh? Sam Jacobs and Ezra Narey, I Don't Mind. Poi vabbè, si perdono con i papà, ma vabbè, questo ormai è di moda. Credibility?
1: Zero.
0: Molto bene, signori e signori, noi prendiamo degli artisti, spesso attori, cantanti, vips, quello che volete voi, e poi li caliamo in dei ruoli che sono credibili allo 0%, oppure anche abbiamo scoperto credibili al 100%.
1: Può capitare, no? Può capitare.
0: Ruoli come attori, si intende. Per esempio, Sylvester Stallone.
1: Oh, fantastico.
0: Operatore di un call center per l'assistenza tecnica internet. Credibility?
1: Zero. Però ha una bella voce lui, in allora, originale, ha una bella voce.
0: Tu te lo devi immaginare, seduto in un cubicolo stretto con la cuffietta, muscoloso, che risponde alla signora anziana che chiama, che ha solo il modem spento e non capisce perché non va internet. E lei dice, ma fa Google! E lui con quella voce un po' impastata, monocorde, da Rocky Balboa, signora, il dolore è temporaneo. Ma la disconnessione è per sempre. Non fa male.
1: Non fa male.
0: Vabbè, dai, credibili di zero.
1: Zero,
0: dai,
1: anzi, sotto zero, direi.
0: Christopher Walken.
1: Sì.
0: Cassiere al casello autostradale sulla A4 Expressway vicino a Pechino, in Cina.
1: Fa paura lui, ha una faccia che fa paura.
0: Con già lettera per prossimo trasferimento sulla Milano Serravalle.
1: Io gli darei la mancia, gli darei anche ben più di quello che gli devo.
0: Credibility?
1: Qua siamo sul 50-50, perché sai, allora, potrebbe anche dare fuori un giorno, sai, uno che fa un lavoro più
0: vivo,
1: no?
0: Cerchiamo di capire, lui, Walken, è dentro il gabbiotto di vetro alle 3 di notte con la nebbia fuori, insomma, tu arrivi, tiri giù il finestrino per pagare, lui non prende i soldi, ma ti fissa.
1: Ecco.
0: Con quegli occhi sbarrati.
1: E senza dire una parola.
0: Si scoprirà che la società che gestisce quei caselli fattura milioni in mance.
1: Esatto.
0: Lasciate per il terrore.
1: Esatto, quello che farei io, gli darei subito 50 euro.
0: Nessuno userà più la Serravalle di notte, neanche la Pechino, e preferiscono allungare, partono dalla Cantonale per poi fare dei giri larghi e andare a sfociare chissà dove. Credibility?
1: 50-50,
0: vabbè. Ultima, Lady Gaga.
1: Ok.
0: Qua mi sono impegnato, perché secondo me Lady Gaga è talmente una...
1: È versatile, eh?
0: Sì, una trasformista, sì, che può farla qualunque. Lavandaia nell'Ottocento al fiume?
1: Eh sì, perché canta.
0: Canta inginocchiata sulla riva, Rio delle Amazzoni nel 1880, in mezzo ad altre donne del paese, solo che le altre hanno il fazzoletto in testa,
1: sì,
0: e lo zoccoletto di legno tipico di quegli anni lì, mentre lei si presenta con un corsetto fatto di rami di salice piangente e scarpe con una zeppa da 30 centimetri fatte di fango essiccato.
1: Comodissime, me l'immagino per così. Muoversi nella giungla.
0: E le altre lavandaie che la rimproverano dicendo, invece di cantare dacci dentro con quella, con la liscia, che qui c'è lo sporco ostinato.
1: Credibility 100.
0: Perché no?

0: Abbiamo capito che ci sono cose che non hai, cioè adesso non è che dobbiamo ripeterlo fino alla fine. I Subsonica con questo fantastico esperimento che avevano fatto negli anni 90, nel 98 esattamente, questo disco un po' Ragamuffin style in un certo senso, con il mix dell'elettronica. Vabbè, del resto sono i Subsonica, appena ascoltati su Rete 3. Adesso che si fa? Beh, allora, ci sono altri due film che volevamo un po' sì, ricordarvi, giusto? Per esempio American Hustle, giovedì 23:30 sulla 2, che ha questo record negativo di 10 nomination e 0 Oscar.
1: Sì, un po' sfortunato.
0: Sì, vabbè, ma se avete voglia. Però detto così mi dispiace.
1: No, è un gran bel film.
0: Un
1: gran bel film.
0: Se vi capita così, tanto bene.
1: Un gran cast, insomma, da vedere.
0: Venerdì 22:50 invece sulla 1, Cose molto cattive di Peter Berg. Qua vuoi dire due parole in
1: qua
0: più?
1: Qua voglio dire due parole in più perché è un film che non si vede molto spesso. È il primo titolo di questo nuovo ciclo che abbiamo chiamato Politicamente Scorretto, quindi una serie di commedie prevalentemente satiriche, irriverenti, appunto un po' politicamente scorretti. È il film d'esordio di Peter Berg, tutt'oggi tra i suoi film migliori, e insomma ben prima di Una notte da leoni un altro film aveva raccontato le conseguenze di un disastroso addio al celibato a Las Vegas, ed è questo.
0: Con hangover annesso. Tra l'altro il cast è abbastanza nostalgico, perché se siete nostalgici per l'appunto dei 90s, c'è il paradiso qui in questo film. Christian Slater, Cameron Diaz molto bella, molto giovane, Jon Favreau, e poi sono tutti tirati, come dire, al lucido, no? Proprio per questa storia cattivissima che fa contrapposizione alla loro immagine.
1: Esatto, un film molto satirico, prende in giro proprio l'ipocrisia piccolo borghese del matrimonio, dell'istituzione, della famiglia americana, e come dicevi giustamente il cast è assolutamente spettacolare. Cameron Diaz era già parecchio messa alla prova con Paure e delirio a Las Vegas, Tutti pazzi per Mary, ma qui fa un ulteriore balzo avanti. All'epoca non era stato accolto molto bene, appunto perché è un film molto molto molto scorretto.
0: Non l'avevano capito, sai, Cavaliere, perché questo è il tipo di film che ti fa ridere ma un secondo dopo ti fa sentire in colpa, perché dici scusa ma sto ridendo di una cosa un po' tremenda.
1: Del resto il titolo parla chiaro, cose molto cattive.
0: Vabbè, quindi il consiglio è che se cercate qualcosa di cinico, grottesco e totalmente fuori di testa per un po', forse, che ne so, passare, svangare, la svoncare, adesso abbiamo coniato questo numero
1: in onore di
0: questa cosa nuova, insomma, recuperatelo, vi lascerà un bel sorriso stampato ma molto inquietante,
1: esatto, molto nero.
0: Questa
1: venerdì 22:50 sulla 1, recuperabile 30 giorni sul Play.
0: Molto bene, io ero Marco Di Gioia, lei
1: Davide Staffiero,
0: no,
1: il Cavaliere Oscuro,
0: esatto. Quindi adesso dobbiamo avere una sigla di
1: ritrasformazione,
0: è vero, dobbiamo avere una sigla di ritrasformazione
1: per tornare Davide Staffiero e uscire nel mondo reale.
0: Mi immagino qualcosa, mi immagino,
1: pensa a una bella sigla, che vi piacciono le sigle,
0: certo, eccolo il pugnetto già. Alla prossima, ciao a tutti,
1: ciao.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.

0: Cities, da Gotham a LA con Federico Buffa.
1: Quando arrivate a Dallas, città unica nel panorama americano, dovete, non c'è nulla da fare, andare a vedere il museo Memorial di John Fitzgerald Kennedy. Se fate amicizia, c'è qualcuno che vi avvicina, vi prende sotto braccio e vi dice: beh, adesso vi racconto la verità. Quale verità, scusi? Ah, perché non sa niente? No, mi dica. Ah, la teoria della cospirazione. Sì, gli americani hanno questo viziaccio di sparare ai loro presidenti. Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy. Volete vedere due analogie? Chiedete ai texani. Lincoln fu eletto presidente nel 1860. Kennedy esattamente 100 anni dopo, nel 1960. Ambedue furono uccisi di venerdì, colpiti alla nuca in presenza delle mogli che li soccorsero senza che riprendessero conoscenza e di una coppia di amici. In entrambi i casi la figura maschile di questa coppia, il maggiore Rathbone e il governatore Connally, rimase ferito e le donne illese. Lincoln e Kennedy ebbero ognuno 4 bambini, dei quali solo 2 erano vivi al momento del loro decesso. Tutte e 2 le loro mogli persero un figlio mentre erano alla Casa Bianca. Il vice di Lincoln si chiamava Johnson, Andrew, ed era nato nel 1808, come il vice di Kennedy, Lyndon Baines, nato nel 1908. Furono entrambi successori dei presidenti uccisi ed entrambi, per difficoltà insorte nell'ultimo anno del mandato, non si ricandidarono alle successive elezioni presidenziali. A Dallas, questa storia ve la raccontano, ve la raccontano, ve la raccontano, perché lì è nata The Conspiracy Theory, la teoria della cospirazione e del complotto.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: Musica organica. Musica organica. Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Cavallo.
1: Musica organica questa settimana ci porta a scoprire su Rete 3 la storia di una delle voci più interessanti del panorama musicale britannico. Siamo nel centro di Londra, in uno dei quartieri più esclusivi, Chelsea. Qui vive una famiglia di gioiellieri, una famiglia agiata con una passione per l'arte e la filantropia. Sienna Spiro nel 2015 ha solo 10 anni e una passione, la musica. Suona il piano e scrive canzoni ispirandosi alle grandi voci del passato, specialmente Etta James e Amy Winehouse, scomparse tra l'altro a pochi mesi di distanza una dall'altra. Nel 2021 inizia a pubblicare su TikTok brevi video con le sue canzoni originali al piano, guadagnandosi l'interesse di pubblico e addetti ai lavori per l'eccezionale intensità ed estensione vocale. Quest'anno segna anche l'abbandono agli studi, a soli 16 anni, e la decisione di puntare tutto sul proprio talento e canzoni che vengono pubblicate a breve distanza, grazie anche al contratto firmato con Capitol Records. Nel 2024, You Stole the Show, una struggente ballata che racconta di una relazione frustrante, convince tutti, anche chi, come spesso accade nel Regno Unito, l'aveva criticata a priori per le origini non proprio umili. La vera consacrazione avviene però quest'anno, con Die on This Hill, un successo globale da centinaia di milioni di streaming e grande airplay radiofonico, complice anche il ritorno della musica di qualità nel mondo mainstream e di una scena britannica emergente, trascinata da Olivia Dean. Sienna pubblica il 3 luglio il suo album di debutto, Visitor, un album in cui tutti gli strumenti sono suonati dal vivo in studi che hanno fatto la storia della musica, Electric Lady a New York e leggendari Abbey Road Studios a Londra, dove sono stati registrati gli archi che stiamo già sentendo. Non è un caso che sia stato scelto in questi giorni anche il palco del Festival di Montreux per il debutto dal vivo di questo nuovo progetto, proprio per sottolineare l'elevatissima qualità della sua musica. Per testimoniarlo, a Musica Organica, ascoltiamo proprio la title track dell'album di Sienna Spiro. Ecco The Visitor.

0: Rete 3 Sport.
1: Buonasera, ben ritrovati. La delusione ancora viva e continua a far discutere in tutta la Svizzera. L'eliminazione ai quarti di finale del Mondiale contro l'Argentina ha lasciato un profondo senso di amarezza, alimentato soprattutto dall'espulsione di Embolò, un episodio che ha cambiato l'inerzia della partita e ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo aver tenuto testa ai campioni del mondo in carica per oltre un'ora, la nazionale di Moratiachina ha visto svanire il sogno della semifinale nei tempi supplementari, uscendo dal torneo tra gli applausi ma anche con molti rimpianti. Semifinali che vedranno martedì Francia-Spagna e mercoledì Inghilterra-Argentina, sempre alle 21. Nella moto mondiale, Marc Marquez ha dominato dalla prima all'ultima curva il Gran Premio di Germania, conquistandolo per la 13ª volta in carriera, di cui 10 in MotoGP. Alle spalle dello spagnolo sul circuito del Sachsenring il giapponese Ogura e il connazionale Fernandez. Alex Marquez, il fratello, e di Gian Antonio sono finiti nella ghiaia, mentre il leader della Generale Martin ha chiuso al quinto posto. Nel ciclismo, l'olandese Van der Poel ha vinto in volata la nona frazione del Tour de France al termine di una fuga, una tappa accorciata per la canicola. Alla prima pausa, Tadej Pogacar rimane saldamente in giallo con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio sul danese Vingegaard. Infine, nella mountain bike, il francese Boisci ha vinto la prova di cross country in Andorra, dove il migliore elvetico è stato Dario Lillo, 12esimo. In campo femminile, Sina Frey è salita sul gradino più basso del podio.

Buona domenica sera, cari amiche e amici delle Good Vibes. Mixtape numero 2 per questa estate 2026 qui a Reggae Yard. E come settimana scorsa, anche oggi avremo una playlist split tra due artisti. Perché? Perché settimana prossima, il 18 luglio, avremo un secondo appuntamento con la musica reggae live, un doppio appuntamento. Infatti, sul palco del Boschetto al Parco Ciani di Lugano si esibiranno Cali P e Tarus Riley. Quindi, se non avete ancora il biglietto e se magari non li conoscete, ecco qua una buona occasione per capire cosa potreste aspettarvi da quella serata.

finisce qui anche questa seconda mixtape dedicata agli eventi live nella Svizzera italiana. Vi ricordo 18 luglio Tarus Riley e Calipi al boschetto del Parco Ciani di Lugano. Noi invece, con il nostro consueto carico di good vibes e un'altra mixtape, ci ritroviamo puntuali domenica prossima. Da Tom Seed.

0: muziek.
1: Ho vissuto un periodo di grandi cambiamenti, ritrovandomi in una nuova situazione. In quel periodo ho ritrovato un po' me stesso e una nuova direzione per la mia vita. Nonostante i momenti difficili, è stato proprio lì che ho riscoperto la speranza, ma è stata sempre la musica a darmi la forza di andare avanti.
2: Ho tratto mi vinevo con la musica.

un monolocale come una barca. Un piccolo appartamentino con poco spazio, ma che galleggia e che ti tiene a galla, dove tutto funziona comunque.

0: Bentornati a Confederation Music. Come l'incendio che brucia il prato e fa crescere erba verde rigogliosa, gli stravolgimenti esistenziali portano in sé nuove prospettive. Il cantautore grigionese Pascal Gamboni ha attraversato la sua personale selva oscura, uscendone con una nuova consapevolezza e un nuovo disco, il 14°. Con Mia Barca, Pascal Gamboni celebra la vita. Lo fa ricordando le occasioni che offre e che devi saper riconoscere e cogliere. Lo fa omaggiando gli incontri e le amicizie, ricordandoci che tutto è interconnesso in questo mondo e immaginando il nostro stato d'animo variabile come il tempo meteorologico. 13 canzoni nel suo originale Alpine Lo-Fi Do It Yourself, rigorosamente cantato in romancio, essenziale, ricco di sole melodia, per esortare a restare svegli, attenti e ricettivi. Sandra Romano ha incontrato Pascal Gamboni a Zurigo e la chiacchierata è partita dall'idea che la musica sia il salvagente esistenziale.
1: Sì, in ogni caso la musica mi aiuta sempre, è un modo per capire dove mi trovo nella vita e chi sono, ma anche per trovare la forza di proseguire. Attraverso le mie canzoni, attraverso le mie azioni, io guardo la vita.
2: Attraverso la musica, mirius e la vita.

0: Inanibla el Ciel è la seconda canzone di Mia Barca. Per Pascal Gamboni è nell'oscurità che si nascondono le canzoni. Perché?
1: C'è qua un flower, c'è qui un momento.
2: Ho capito che ci sono momenti più difficili e bui in cui non si avrebbe voglia di fare nulla. Io ho preso l'abitudine in quei momenti di prendere la chitarra e vedere se lì si nasconde una canzone. E molto spesso una canzone salta fuori in fretta. Un brano, anche se parla di un tema difficile, può comunque avere delle melodie bellissime, è qualcosa di speciale. Se hai il cuore ferito, se la ferita è aperta, hai un legame più diretto con il tuo mondo interiore.
0: Che cosa viene fuori in quei momenti? Musica o parole?
1: La musica.
2: Per me viene sempre prima la musica. Tutto inizia da lì, da uno stato d'animo, da un'atmosfera che nasce da pochi accordi o da una piccola linea melodica cantata. Quando riesco a seguire quella sensazione, è lì che trovo una canzone. Poi, poco a poco, ci lavoro sopra e anche il testo prende forma gradualmente. Tutto deve semplicemente armonizzarsi con quell'atmosfera e con quella sensazione. E a un certo punto capisco che la canzone è finita.

0: Arrivar è la canzone che apre Mia Barca, l'ultimo album di Pascal Gamboni. Perché Mia Barca?
1: Mia Barca, o mio album nom, ad usce nom nu è mia.
2: Mia Barca è il titolo del mio album, ma si chiama così anche il mio piccolo monolocale. Ed è lì che entriamo. C'è la cucina e subito dopo il tavolo, e dopo il tavolo c'è il letto. Poi ci sono le chitarre e c'è il mio piccolo studio e i libri. E di fronte c'è un piccolo balcone. E questa è la direzione in cui va la mia barca. È un po' come vivere su una piccola imbarcazione con poco spazio che fa funzionare tutto.
1: Con pochi spazi fa funzionare tutto.
0: La canzone che dà il titolo all'album è questa, Mia Barca, Pascal Gamboni.

14 album, centinaia di canzoni scritte, registrate e prodotte da solo. Fare musica sembra che sia la cosa più normale e facile per Pascal Gamboni.

0: Già, scrivere canzoni è per me il più semplice di tutto.
1: Sì, scrivere canzoni è la cosa che mi viene più naturale. È ciò che amo fare più di tutto. Scrivere un brano, immergermi completamente nella sua atmosfera e cercare le parole giuste. Poi viene il lavoro di registrazione e di missaggio, durante il quale ascolto continuamente la mia musica. Vado perfino a fare la spesa ascoltando i miei brani. Poi torno a casa e modifico ancora qualcosa. È l'aspetto di questo lavoro che apprezzo di più. Se potessi scegliere di dedicarmi a una sola delle tante attività che svolgo, sceglierei semplicemente di scrivere canzoni.
0: Se tu decidi di fare una cosa di tutto quello che faccio, lo fossi qua, senza scrivere canzoni.
2: Usciamo un attimo dall'album. Nello showcase di presentazione di Mia Barca alla Radio Romancia, Pascal Gamboni ha suonato anche la chitarra, che non c'è nel disco. Come mai?
0: La chitarra habe ich nur für die Radio Show gemacht.
1: La chitarra l'ho fatta unicamente per il programma radiofonico, non è mia. È un vecchio brano, un Schlager, romancio, pubblicato nel 1967, un vecchio tormentone con una melodia che ti resta in testa. Volevo vedere se fossi capace di farla anch'io, e così l'ho fatta, per gioco, per il programma radiofonico.
0: Und irgendwann habe ich gedacht, dass ich will mal schauen, ob ich das kann, und dann habe ich so zum Spaß für die Radio Show gemacht.
2: La chitarra, ne ascoltiamo un pezzetto dallo showcase registrato alla Radio Romancia lo scorso aprile. Pascal Gamboni.

0: La musica è uno dei mezzi più efficaci e immediati per difendere e promuovere la lingua romancia. Recentemente abbiamo ospitato Mattiu, ma c'è Bibi Vaplan, c'è il duo Omisdus, la musicista Astrid Alexander, il rapper Giganto, Ursina. Che posto occupa il romancio nella vita di Pascal Gamboni?
1: Ah, romancio è assolutamente presente, ma c'è... Io vivo a Berna.
2: Il romancio è assolutamente presente anche se vivo a Berna. Il mio lavoro consiste nel fare concerti, così il romancio, bene o male, è sempre lì, assieme a tutto ciò che riguarda la mia lingua. Suono spesso anche in Romandia, oltre che nella città in cui vivo. Ho un figlio di 7 anni con cui parlo romancio, quindi la mia vita a Berna è tanto romancia quanto tedesca e lo apprezzo molto. Me ne sono reso conto anche durante il decennio fantastico vissuto in Inghilterra. La sera avevo sempre qualcuno che parlava romancio e che era lì con me.
0: Ascoltiamo Il Capo, la quinta canzone di Mia Barca.
1: Al capo è a Cajun.
2: Il capo dice sostanzialmente che la cosa più importante sia cogliere davvero le occasioni. Ogni giorno se ne presentano di grandi e di piccole e spetta a noi saperle cogliere, perché è proprio attraverso quelle occasioni che nascono le amicizie e le relazioni. Trovo interessante chiedere alle persone come si sono conosciute, perché tutto ha avuto inizio da un'occasione.
3: Confederation Music.

0: Il Capo, la musica di Pascal Gamboni. Ascoltiamo In Grazia, la quarta canzone di Mia Barca. Perché è stata scritta?
1: In Grazia è un ringraziamento per tutte le amicizie che ho potuto costruire e conquistare. Sono così importanti. Forse sono la cosa più importante nella vita. Ho scritto questa canzone durante una splendida giornata trascorsa con un caro amico sui monti.
0: In Grazia è questa. C'è Pascal Gamboni a Confederation Music.

0: l'importanza del tempo atmosferico. Il cantautore romancio Pascal Gamboni ne parla nell'ultimo brano di Mia Barca, Tiams e Rosas.
1: Io quette c'è rasdasur da Laura o in schliet imic.
2: Parlare del tempo atmosferico sembra che non dia una bella immagine, ma non ha senso, perché in fondo come può non essere importante? È il tempo. Sono l'aria, l'atmosfera, l'ambiente che ci circonda, senza i quali moriremmo tutti quanti. Mi piace pensare che anche i pesci parlino della qualità dell'acqua. Forse potremmo aggiornare il modo in cui noi parliamo del tempo, descriverlo nello stesso modo in cui raccontiamo il nostro stato d'animo. Penso che gli stati dell'acqua e le condizioni meteorologiche siano un ottimo modo per esprimere come ci sentiamo. Invece di chiedere semplicemente come va e di rispondere bene, potremmo dire come va da te e rispondere oggi piove un po', c'è un po' di nebbia sopra il bosco e fa piuttosto freddo. E da te come va? E allora potresti dire da me oggi c'è il sole, sono in riva al mare. In questo modo sapremmo molto di più l'uno dell'altro. Forse è qualcosa che potremmo iniziare a introdurre e a integrare nelle nostre vite.
1: Forse è qua in situazione, forse non ci avrà da integrare le nostre vite.

0: Tiams e Rosas. Dei tre singoli usciti prima di Mia Barca, l'ultimo è stato La Celebration. Che cosa celebra Pascal Gamboni?
1: Con quella canzone provo a descriverci.
2: Con quella canzone cerco di dire che nulla esiste da solo, tutto è collegato, non esistono isole, siamo tutti qui insieme, così come la natura e l'intero universo. Me ne sono reso conto anche facendo un gioco con mio figlio. Quando mangiamo qualcosa proviamo a nominare tutto ciò che è stato necessario affinché quel cibo arrivasse sulla nostra tavola. Partiamo dall'inizio e diciamo: ci è voluta l'acqua, ci è voluto il sole, ci sono voluti l'aria e la terra. Poi sono servite tutte le persone che se ne prendono cura, quelle che fanno il raccolto, quelle che lo trasportano e quelle che lavorano nei negozi. E poi ci vuole anche il mio stipendio per poterlo comprare, e servono l'elettricità e gli utensili per cucina, per poterlo cucinare. Trovo che sia un bel esempio per comprendere come tutto sia connesso e che tutto appartiene allo stesso insieme. Quando c'è movimento, c'è vita.
1: Chi ha i movimenti, c'è dati vita.

0: La Celebration Mia Barca è l'album numero 14 per Pascal Gamboni. Che cosa significa per il cantautore grigionese?
1: Qua è mio 14 solo album KVD.
2: Questo è il mio 14° album da solista, significa che da allora lavoro soprattutto da solo, anche perché ho prodotto e registrato tutto personalmente. Ormai va avanti così da anni. Ho realizzato 14 dischi in perfetto stile DIY ed è una grande libertà e spero che ce ne saranno altri.
3: C'è quella grande libertà, c'è di specie di Johnny Perplay.
0: In che cosa consiste il Do It Yourself di Pascal Gamboni?
3: Do it yourself me giue al send.
2: Con DIY, do it yourself, intendo che mi occupo davvero di tutto. Sono il manager e il produttore di me stesso. Scrivo e organizzo tutto, realizzo anche tutta la grafica. Ho iniziato così per necessità, ma poi non ho più smesso di fare musica, continuando a realizzare da solo le mie canzoni. Trovo che sia il modo più semplice, rapido ed efficace per restare fedele a ciò che desidero fare e al suono che voglio avere e che non riesco a immaginare diversamente. Sono felice che le cose siano andate così.
3: Adesso un ulitz che qua è da uscire.

0: Nonus Minus Naven. State ascoltando la musica di Pascal Gamboni. Il suo ultimo album si intitola Mia Barca. Dove lo si può trovare?
1: Il mio album è in tecla digitale, dappertutto, in tutto il mondo.
2: Il mio album si può ascoltare in formato digitale ovunque, in tutto il mondo. Per chi ama i supporti fisici, invece, ho fatto stampare dei vinili, dei CD e per la prima volta anche una piccola tiratura di cassette che si possono acquistare soltanto dal mio sito web. Ho anche realizzato un piccolo libretto con le traduzioni in inglese delle canzoni. E non ci sono solo le traduzioni, ho raccolto anche alcune idee, riflessioni e pensieri che ho annotato nel corso degli anni.
1: Un po' idee che ho annotato sul Zones.

0: Mes concerts en diferenze.
1: I miei concerti sono molto diversi tra loro. Quando sono con la band tutto è più energico, selvaggio, intenso. Quando invece sono da solo l'atmosfera è più raccolta e invita all'ascolto. Tra un brano e l'altro racconto spesso qualcosa nella lingua parlata dal pubblico per dare delle immagini o delle chiavi di lettura delle mie canzoni. E funziona molto bene. Posso farlo praticamente in qualsiasi lingua, in tedesco, in inglese. Recentemente l'ho fatto anche in francese. Non lo so parlare, ma mi sono fatto preparare il testo con la I e sono riuscito a raccontare un po' di cose. Se venissi in Ticino, naturalmente, lo farei in italiano.
0: Se venissi a Ticino, facessi questa in italiano, capisci, ne?
2: Vedere per credere. Pascal Gamboni, martedì 14 luglio, sarà sul palco della Piazza Piccola di Locarno nell'ambito di Moon and Stars.

0: Michael Clark. C'è una parola che è importante per Pascal Gamboni, non avaun. Che cosa significa?
1: In tedesco si dice wach, in inglese awake e in romancio alert, oppure non avaun. Un'espressione straordinaria che è composta da due parole, non addormentato, inteso come essere svegli, vigili e pronti.
2: Awake, wach, alert, non avaun.
0: Trovate Pascal Gamboni nell'album Mia Barca, uscito il 22 aprile 2026. L'intervista è stata curata da Sandra Romano. Potete ascoltare la versione integrale nel podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata John Silvestre ci parlerà di His Dancing, He Says He Will Never Die, il nuovo album del progetto vodese Eckhart, uscito lo scorso maggio con Blizzard Audio Club. Vi saluto con Pascal Gamboni e Almedem Aberauter.
3: Ciao zusammen, mein Name ist Pascal Gamboni, avustet leis Confederation Music. Benvenuti.
0: Buona serata.
4: Mono, mono, no dati movi mein. A sowieso, les regles in de ven.

0: Esattamente 10 anni fa usciva La fine dei vent'anni, l'album d'esordio solista di un artista che ha cambiato le regole del gioco dell'indie rock in Italia. Francesco Motta festeggia questo compleanno speciale ripartendo in tour con uno show che mercoledì 15 luglio farà tappa anche dalle nostre parti al Rome Festival nel boschetto del Parco Ciani a Lugano. Al telefono con noi per raccontarci questa specie di viaggio nel tempo c'è proprio lui. Ciao Francesco, benvenuto su Rete 3.
1: Ciao, ciao a voi.
0: Partiamo da questa cifra tonda, ovviamente, 10 anni.
1: La cifra tonda che mi spaventa non è tanto i 10 anni da quel disco, sono i 40 anni che sono dietro l'angolo.
0: Ecco, certo.
1: E quindi sto cercando di arrivarci il più preparato possibile, quindi innanzitutto festeggio prima di arrivarci, ecco.
0: Ecco, bravo.
1: Sì, ci perché sta. Insomma, spesso quando c'è la paura dietro l'angolo è sempre bene una festa, ecco, almeno così mi hanno insegnato.
0: È un bel modo di celebrare un passaggio importante, sì. Che poi sono solo cifre, sono cose che mettiamo noi umani, in realtà non cambia nulla, a 41 sarei lo stesso.
1: Beh,
0: dai, dei 39.
1: Insomma, un po' di cose cambiano, se penso a 10 anni fa, se penso,
0: certo.
1: Banalmente a

0: i problemi, alcuni dei problemi di cui parlo in quel disco, adesso mi faccio anche una sana tenerezza.
1: Che tipo era quel ragazzo del 2016?
0: Avevo tanta fame, non so di cosa, però insomma, nel senso, passavo tutti i giorni, tutto il giorno a suonare, a cercare di trovare le note giuste perché mi facessero stare bene, no? Quindi io venivo da un periodo in cui avevo una band.
1: Eri nei Criminal Jokers, ok?
0: Sì.
1: È giusto dirlo, perché io vi ho visti live, ho goduto tantissimo.
0: Siamo venuti spesso pure a Lugano e ho dei bellissimi ricordi, fra cui una volta che facciamo una cover di Velvet Underground che durò un quarto d'ora.
1: Bello, psichedelia pura.
0: Sì. Sai, perché con una band insomma ti senti anche più difeso nelle cose che dici, nonostante scrivessi testi io, però insomma era come se tutto fosse evidenziato da altre due persone che in qualche modo la pensavano un po' come me, no? O comunque sì, avevano voglia di difendere quei testi. Dopo, diciamo, quel periodo di solitudine, che non è stato particolarmente bello, ti dico la verità, però ha portato a far sì che io l'unica cosa che mi era rimasta era dire la verità, quindi raccontare quelle paure che fanno parte appunto di quel periodo, non solo per chi fa musica, ma in generale, insomma, l'idea di avere le energie per fare tanto, ma avere una voglia, come dico nella canzone, di trovare parcheggio, no? Quindi sono anche figlio di un periodo in cui, cioè, a 20 anni appunto c'era anche una crisi economica fortissima.
1: Vero.
0: In Italia, per cui diciamo l'idea della stabilità era un lontano ricordo che ci avevano spiegato male la generazione dei nostri genitori, ecco.
2: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto.

0: hai raccontato che all'epoca avevi addosso una rabbia enorme come non capirti, ma anche una paura matta che nessuno ti ascoltasse. Quella paura è svanita o solo cambiato forma? E anche la rabbia, come si sono trasformati questi sentimenti?
1: Guarda, l'idea che nessuno mi ascoltasse, se ci ripenso, c'era, ma non c'è mai stato in nessun modo, e te lo dico veramente con grande verità, questo non ha provocato a livello di scrittura l'idea di scrivere delle cose che arrivassero alle persone, perché penso anche che sia il modo più sbagliato per arrivarci. Quindi in realtà, diciamo veramente, come ti dicevo, quando ho lavorato a quel disco con Riccardo Senigalli è stato veramente un lavoro lunghissimo, fatto di grande cuore e verità, quindi mi sono anche ritrovato per la prima volta a parlare di cose estremamente personali come il rapporto con i miei genitori eccetera, e mi sono accorto che forse era proprio laddove andavo a volte più sul personale che le persone
0: che passavi
1: si potevano immedesimare in quelle storie, no?
0: Hai detto
1: poi
0: bene.
1: È chiaro che, diciamo, secondo me, ti dico la verità, guarda, forse non l'ho mai detto in nessuna intervista, ma non credo che sia il mio disco migliore questo. Però è un disco che è stato importante anche per il fatto che era una sorta di presentazione, come se fosse veramente un biglietto da visita, in cui la scrittura, accostata alla novità di un certo tipo di linguaggio, di una faccia che non hai mai visto, porta a volte ad avere più pazienza nell'ascoltare dischi, no? Diciamo, a prescindere dal fatto che sia un disco particolarmente, secondo me, onesto, ma aveva anche forse un momento storico giusto. Ora, insomma, io, per carità, c'è una parte di me che crede in un aspetto meritocratico di questo lavoro, quindi a volte è anche il momento giusto, ecco.

0: Hai detto cuore e verità, me lo sono proprio segnato perché sono due parole bellissime e che rappresentano il tuo primo disco. È chiaro che parli dell'effetto taumaturgico, classico proprio della musica, per chi ha un'urgenza e anche della sofferenza interiore o della rabbia, come dicevamo prima, e quindi è chiaro che il primo è un parto molto faticoso anche, perché sei tu, sono cose che non dici forse neanche ai tuoi parenti più stretti, e lo scrivi e lo incidi in un disco.
1: Hai detto un'altra grande verità. Uno dei motivi per cui i primi dischi di solito sono più belli è perché per fare dischi ci vuole tanto tempo.
0: Sì.
1: Ecco, quindi di solito quando fai i primi dischi non ti ricapiterà mai più di averci così tanto tempo per scegliere le canzoni, certo, per metterti in gioco. Quindi c'è pure quello, diciamo. Adesso io che sto lavorando a disco nuovo, dopo 10 anni mi sono ritrovata ad avere il tempo giusto per fare una selezione, per mettermi in gioco, per averci il tempo di cambiare idea. Magari ci sono dei brani appunto in questi anni che sono nati, cioè in realtà mi capita poche volte, però insomma magari sono stati chiusi in una giornata, però io sono convinto che anche quando ci sono dei brani che finiscono in una giornata ci vuole almeno 3 anni per capire se la sensazione è giusta. Non ci sono regole, ti parlo del mio modo di lavorare.
0: Certo.
1: Siamo in un periodo storico in cui si punta sempre il dito alle discografiche, eccetera, al mercato, a quello che ti chiedono, no? Ma io non penso che ci abbiamo, nessuno di noi, una pistola alla tempia in cui non ci possiamo permettere di dire di no. Quindi io penso, e lo dico anche perché a volte ho sbagliato anch'io, che la colpa sempre è nostra. Non, quello che chiede il mercato dovrebbe prescindere da quello che poi facciamo noi. Lo so che sembra un discorso un po' fricchettone, ma in realtà è vero.

0: C'è una frase forte che hai detto recentemente: a 20 anni pensi di essere eterno, a 30 capisci che non lo sei, a 40 accetti i tuoi limiti. Musicalmente come si traduce l'accettazione dei propri limiti?
1: Guarda, ti dico, negli ultimi anni sono passato da accorgermi di avere la coscienza di aver imparato a fare delle cose a subito dopo cercare di autosabotarmi totalmente su quello che mi riusciva. E penso che sia una cosa che non solo fa parte, no, dell'ambiente artistico e delle canzoni, insomma. E adesso, diciamo, sono contento, e questa cosa qui del tour della fine dei 20 anni mi sta portando anche a rifare pace con delle cose che, appunto, nel processo di sabotaggio avevo eliminato, no? Quindi, diciamo, sento che anche nei brani nuovi che sto facendo c'è una sorta di sintesi fra quello che non so e quello che accetto di aver imparato, ecco. L'idea di far emergere le parti più fragili, ma anche i propri difetti, sono quelli che, tra l'altro, insomma, rendono le persone differenti fra loro, insomma, non... e lo trovo molto più interessante, ma l'ho sempre trovato molto interessante anche in tutti i dischi che ho sempre ascoltato, fondamentalmente, insomma, non sono mai stato nemmeno da ascoltatore dalla parte dei vincenti, è una cosa che mi annoia tantissimo.
0: Vero, insomma, certo, la capiamo molto bene.
1: Mi fa sentire anche distante, no? Quindi era una cosa che mi avvicinava tanto come ascoltatore, insomma.

0: per me 10 anni fa sarebbe stato inimmaginabile fare dei concerti di piano solo. È una cosa che ho iniziato a fare l'anno scorso.
1: Si capisce?
0: E mi sono messo a studiare tantissimo l'anno scorso per cercare di farlo, perché è un concerto che insomma prepararlo non è stato assolutamente facile.
1: Anche perché prendere le tue canzoni e spogliarle non è proprio una cosa facile, in effetti.
0: Tra l'altro questo concerto di piano solo mi permette per la prima volta anche di fare, diciamo, un momento in cui riprendo insomma alcuni brani delle colonne sonore che ho fatto, perché insomma comunque sia una parte di me che c'è, e l'idea di mischiare tutte queste parti grazie a un pianoforte insomma è una grande responsabilità, ma ti dico che spero che sarà bello. Ora non conosco benissimo la location, ma mi hanno detto che è bellissima.
1: Sì, è vero.
0: Quindi...
1: certo che passare dall'impatto di una band intera alla solitudine del pianoforte potrebbe farti sentire più nudo o più protetto? Che domandona.
0: Ma innanzitutto si chiama pianoforte per l'appunto, insomma guarda ci ho pensato quando ho iniziato a immaginarmi questo concerto, insomma, quindi ci sono anche dei momenti diciamo più spinti in qualche modo, perché insomma il pianoforte è uno strumento che ha una dinamica pazzesca, insomma lo dice per l'appunto il nome, e soprattutto è uno strumento anche che lascia un sacco di spazio alla voce. È chiaro che sono più scoperto, però secondo me insomma proprio per quello che ti raccontavo prima, cioè l'idea anche di approcciarmi ai concerti e non avere la presunzione che vada tutto bene, io penso che sia proprio una delle cose più interessanti e uno dei motivi per cui uno dovrebbe andare a vedere concerti.
1: Assolutamente, quindi vuoi vivere senza l'airbag acceso, ecco per dire. Senti, ma
0: ma lì non c'è manco la macchina, guarda, cioè nel senso che...
1: Francesco, grazie davvero per questa chiacchierata.
0: Tra l'altro ve lo dico, faccio un annuncio, ma prima o poi voglio venire a fare un concerto nella vostra radio, perché insomma mi piacerebbe tantissimo, quindi mi auto invito.
1: Bravo, fai molto bene, non dipende da me, ma se dipendesse da me sarebbe già fatto, sicuramente anche per il livello altissimo di parole e musica che offri. Grazie davvero per questa chiacchierata lunga, così sincera e anche profonda. Ci vediamo mercoledì 15 luglio al Boschetto del Parco Cene a Lugano per rivivere insieme la magia di quel disco, quindi un grande abbraccio da tutta Rete 3 e da tutta la Svizzera di lingua italiana. Motta, buona continuazione, ciao.
0: Grazie, ciao. Grazie. L'ultimo

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Bambole di pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Mari Froes è una delle cantanti brasiliane contemporanee attualmente più conosciute e ascoltate nel mondo. Dopo il suo successo con la cover di Vai Cembora di Poliana Rezende, la sua vita è cambiata radicalmente, passando da content creator sui social, dove pubblicava dei video in cui cantava, a superstar internazionale. Il suo tour dei festival di quest'estate farà tappa a Lugano il 14 luglio nella bellissima cornice del boschetto del Parco Ciani. L'abbiamo intervistata per conoscerla e capire che cosa porterà per il suo primo concerto in Ticino. Mari, intanto grazie mille per il tuo tempo e per questa intervista, e per cominciare volevo chiederti dove ti trovi in questo momento.
1: Al momento mi trovo a Firenze, in Italia. Qui è bellissimo.
0: Hai fatto il tuo primo tour europeo l'anno scorso e so che sei già nel mezzo del nuovo tour, però volevo chiederti che cosa ti porti con te proprio dal primo.
1: Penso che il primo tour che ho fatto è stato davvero speciale. Ho imparato molto, ho girato 47 paesi, ho incontrato tante persone, ho vissuto tante esperienze e tanto di questo lo porterò con me. Questo nuovo tour è differente perché farò molti festival, è estate, quindi sono molto emozionata, è tutto nuovo per me.
0: Il 14 luglio sarà la tua prima volta a Lugano. Come ti senti?
1: Sono molto emozionata. Le poche volte che sono venuta in Svizzera sono state incredibili. Trovo che sia bellissima.
0: Hai avuto un grandissimo successo con Vai Cembora. Ti conosciamo in tutto il mondo e ormai il tuo nome è diventato davvero importante. Ti posso chiedere se posso dire che stai vivendo un sogno?
1: Sì, lo puoi dire. È quello che ho sempre sognato. È davvero incredibile, specialmente per un'artista brasiliana. È difficile diventare così grandi e internazionali perché parliamo portoghese e brasiliano. Quindi per me è davvero folle come la musica riesca a unire le persone e la lingua non è più una barriera.
0: Volevo anche chiederti come approcci la performance dal vivo, che tipo di lavoro metti nello show prima di presentarlo al pubblico.
1: Per me è molto importante portare l'autenticità e le emozioni nei miei concerti, connettermi con le persone. Ogni luogo è differente, ogni pubblico è differente, è bellissimo vedere così tanta gente coinvolta e felice di vedere l'arte e godersi il momento. È qualcosa di prezioso.
0: Invece dal punto di vista della produzione dei brani, visto che sei anche una musicista, quanto ti piace o sei interessata a prendere parte anche all'aspetto della produzione?
1: Oh, io amo la parte della produzione. Alcune delle mie canzoni le ho fatte prima da sola, su GarageBand, quindi mi piace davvero lavorare a quell'aspetto. Creare gli arrangiamenti e iniziare davvero a produrre delle cose. Poi dopo, per realizzare la mia idea finale, chiedo a qualcuno che è molto più bravo di me.
0: What I'm thinking in my head. Quindi si può dire che inizia tutto con te?
1: Yes. It all starts with me.
2: Sì, inizio tutto con me. Anche nei miei video su TikTok e Instagram, se presti attenzione, ci sono sempre delle seconde voci. Quella sono sempre io e penso che aggiunga un qualcosa di speciale.
0: Hai avuto un grande impatto anche con delle cover che hai reinterpretato. Ora possiamo ascoltare anche tanti tuoi brani inediti. Però pensi che le cover faranno sempre parte del tuo universo musicale anche nel futuro o sei in una fase creativa diversa?
2: Sono sempre aperta a reinterpretare canzoni che amo, mi è sempre piaciuto farlo. Allo stesso tempo mi piace tantissimo anche scrivere, quindi penso che le due cose vadano di pari passo.
3: Chi è essa moça tão bonita che comanda mia vita? Essa è mia Gabriella.
0: Nel 2024 hai cantato Gabriela al Color Show, un format molto famoso su YouTube. Com'è andata questa esperienza per te?
2: È stato davvero bello, era uno dei miei obiettivi. L'ho sempre seguito ed è sempre bello vedere questi grandi artisti performare. Quindi quando mi hanno invitata ero davvero felice.
0: Spesso tu suoni e produci anche la versione acustica dei tuoi brani. Come mai? Ti piace questa dimensione dell'acustico?
2: Penso che l'acustica sia più cruda, penso che sia bello avere anche quella versione. È la versione più vera della canzone. Siamo solo io, la chitarra e la voce, che è anche la versione in cui la gente può conoscermi tramite i miei video. Me e la mia chitarra. quindi penso sia interessante pubblicare anche questo. Fa parte del mio linguaggio musicale.
0: Attualmente stai lavorando al tuo primo album completo. Sono molto curiosa di sapere come fai a scrivere un disco mentre sei anche in tour. Come lo gestisci tutto questo lavoro?
2: Sì, è folle. Sto facendo tante cose allo stesso tempo. Ma ho cominciato a lavorare a questo album 2 anni fa, quindi il grosso del lavoro è già finito. Ora devo solo occuparmi di quello che viene dopo la realizzazione. Ed è un album così bello. Sono così emozionata di farlo uscire.
0: E io invece che ti immaginavo viaggiando di paese in paese esibendoti per poi trovare un posticino tipo in un'auto per poter scrivere i testi del tuo nuovo album.
2: Sì, durante l'ultimo tour era così. Infatti 3 canzoni che saranno nel nuovo album le ho scritte proprio mentre ero in tour.

0: Svizzera italiana parliamo italiano e ascoltiamo tanta musica italiana. C'è qualcuno che canta appunto in italiano e che ti piace particolarmente?
1: Yes.
2: Sì, certo, tanti artisti. Adoro Vinicio Capossela e mi piace molto Ornella Vanoni. Sono innamorata della sua voce.
0: Prendi anche delle ispirazioni da questi artisti?
1: Yes.
2: Sì, assolutamente. Penso che ci siano tante bellissime canzoni in italiano e ne ascolto anche molte.
0: A parte la tua musica, ci sono artisti o canzoni che vuoi consigliare a noi della Svizzera italiana? C'è qualcuno con cui sei ossessionata al momento e che ci vuoi consigliare di ascoltare?
2: Al momento sto adorando una canzone che si chiama
1: Perfeito e Spasso
2: di Sara Tavares. Era una cantante portoghese di origini del Capo Verde. Ve la consiglio.
3: Para entender e saber como é preciso abrir a oração.
0: Grazie mille Mari, ti sentiremo a Lugano, al boschetto del Parco Ciani, il 14 luglio.
1: Amazing, thank you.
2: Benissimo, grazie a te.
1: Bye. Bye bye.

0: questa settimana, visto che il clima sembra voler corroborare la nomea della nostra zona come la Swiss California, partiamo proprio da lì, dal cuore di Inglewood, dove troviamo due singoli di Dahi che, guardando le copertine, sembra vogliano strizzare l'occhiolino a un progetto più completo e complesso in arrivo. Il primo si intitola Running con Childish Gambino, il secondo con Moses Sumney e Mez intitolato Find Me. Io sono Max e voi state ascoltando Soul Lover.
1: Run.

adoro il modo di trascinare il tempo, la melodia e il ritmo. Sembra quasi fuori tempo, ma Masego ha una perfetta percezione dello spazio e di come, quando ci si siede sul ritmo, si riesce a creare moti ondulatori che sembrano frutto di una tempesta in mare che si sta allontanando. Benny Sings, invece, è il mio personale olandese volante, che è tornato un po' alle origini, sia di suono che di lingua. Infatti, il suo ultimo singolo, Parachute, è stato pubblicato in due versioni, quella che sentiamo tra poco e una versione nella sua lingua natia. I tre singoli che lanciano l'uscita del disco 22 Durnham Dew, in arrivo il 25 settembre, ci consegnano un Benny, dicevo, che è tornato un po' alle origini, quelle di Champagne People, I Love You e At Home, i dischi che mi hanno fatto innamorare perdutamente di questo biondo orsacchiotto. Non vedo davvero l'ora di sentire il prossimo.

Jenny Offline è morbida come Benny Sings, ma decisamente più dolce. Where is Soul è il secondo singolo che anticipa il disco di debutto Lover's Discourse, in arrivo in autunno. Quello di David Morrison, Sakura, invece è arrivato il mese scorso ed è un bel regalo da spacchettare con calma. Noi ci ascoltiamo She Don't con Foggy Row e poi ci inoltriamo in un bosco di salici.

Apple Baby o no, Willow Smith è in grado di sorprendermi ogni volta che pubblica qualcosa. Questa forse è espressione della serenità e della libertà di movimento che un artista potrebbe avere, negando quelle che un po' da sempre vengono viste come dicotomie necessarie e essenziali, quelle di arte e dolore, arte e sofferenza, arte e povertà. Non lo so, magari sono considerazioni esagerate. Anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno. Willow però mi piace, non segue nessuna legge di mercato e si sente perché la sua musica è un mélange incredibilmente fresco.

già trapelato online come demo nel 2023, Morning Dew Donk è la collaborazione tra Queen Bee, Pharrell Williams e The Dream, arrivato all'improvviso il 4 luglio come anticipazione del 20° anniversario di Birthday, il suo secondo disco. Uno degli artisti che più mi stanno facendo vibrare ultimamente è invece il giovane londinese Quinn Houlton. Gli bastano pochi elementi, pochi colori per dipingere un quadro completo e complesso. Comfort Food è l'ultima creazione, un piccolo capolavoro di composizione e arrangiamento che farebbe inorgoglire i maestri Masego e FKJ, che casualmente arriva subito dopo con Changes Rising, seconda anticipazione dal disco Tiber in arrivo l'11 settembre.

0: Genevieve con Heaven High e poi classicismi di un altro Devin Donnell, questa volta con la struggente Why, che mi ricorda qualcosa ma non sono sicurissimo cosa, forse troppe cose. Ora Niall Smith con Stuntin, Maverick Sabre che conferma quello che diceva Jimmy Rabbit nei Commitments con Eleven, e poi Baby Rose, Leon Thomas con il duetto Friends Again, che anche qui sembra pescare dalla più bella tradizione delle ballad soul.
1: Tell them be a blood clot, like I ever tell them say the truth, say you're broke. Me not confess to her. You live a

0: Masquerade di Malia con il featuring di Honey Boy Sandman mi ha immediatamente riportato alla mente un altro brano che ormai ha compiuto 28 anni sonati e che è stato ovviamente al centro della celebrazione di Lauryn Hill agli ultimi BET Awards, dove ha ricevuto il Living Legend Icon Award. Qualche tempo fa arrivò da parte di una testata una polemica sul fatto che lei avesse pubblicato nella sua carriera un solo disco solista. Io vi voglio salutare con le parole che ha usato la stessa Hill per rispondere alla critica, dicendo: quando si è ispirati e si desidera agire con integrità, ciò di cui non si parla abbastanza è il dispendio di energie o della difficoltà di trovare un ambiente sicuro che permetta di creare con coerenza. Molti vedono le opportunità solo in termini di denaro, escludendo spesso il senso. Né The Score né The Miseducation sono nati perché c'era stato permesso di rappresentare ciò che facevamo. Abbiamo lottato per ogni singolo aspetto. Un successo smodato può generare un'avidità che finisce per svilire l'arte in nome del denaro. Siamo persone che vivono tutto questo. Queste conversazioni dovrebbero essere più sfumate. Gli artisti attraversano diverse fasi. La creatività richiede espressione, esplorazione e sperimentazione. C'erano persone che odiavano l'album Unplugged, eppure oggi alcuni ne esaltano l'importanza. Per certi versi mi sentivo come Harriet Tubman correndo a dire verità scomode al potere prima che certe forze cercassero di chiudere quelle porte. Se fosse stato così facile, dov'è finita oggi questa espressione sulla scena mondiale? I sistemi temono ciò che non possono controllare. La creatività è più potente quando è libera. Un altro artista che apprezza l'ispirazione ne riconosce il valore e la ripropone a un pubblico pronto a riceverla. Io vi lascio con questo, da Max è tutto. Miss Hill con Carlos Santana ci riportano a Zion. Noi ci risentiamo settimana prossima. Stessa ora, stesse vibes. Ciao!
1: Zion.

Recognize Ali si riconferma come uno degli artisti più attivi nel rap game. Non è la prima volta che ne parliamo e ogni volta facciamo la conta dei progetti che ormai sono diventati una ventina, due solo in questa prima parte del 2026. Nella sua discografia, la serie Back to Mecca, che riporta in prima linea il suono di metà anni 90, ma rielaborato con l'approccio odierno. La serie Guerrilla Dynasty, poi tanti dischi collaborativi e mixtape, senza dimenticare le innumerevoli strofe su dischi altrui. Questo artista di origini ghanesi, ma con i piedi ben saldi nella scena americana, porta con sé uno stile crudo, costruito sui principi più saldi e, se vogliamo, standard dell'hip hop, ovvero rime feroci e supremazia lirica su beat che fanno muovere la testa. In questo campo, Recognize Ali non è secondo nessuno e chi lo segue vive di certezze riguardo al risultato dei suoi lavori. Certezze che arrivano anche da Mantequilla, l'ultimo disco ufficiale costruito insieme al produttore inglese Giallo Point. Il produttore mette le basi delle 11 tracce tagliando sample di pianoforte oscuri sapientemente appoggiati e mischiati alle usuali batterie polverose. Per quanto possa sembrare semplice, un esercizio per niente banale che nel complesso crea l'atmosfera cupa di tutto il lavoro. Le produzioni sono solide, ben amalgamate e soprattutto non rubano la scena alle rime di Recognize Ali. In questo lavoro c'è parecchia autocelebrazione, tanti riferimenti di strada, ma anche qualche momento più personale, senza necessariamente dividere le tematiche per tracce. Le parti riflessive possono anche essere semplicemente due battute in mezzo a tematiche più frivole e a dimostrazioni di stile, ma magicamente il tutto suona assolutamente coerente e giusto, anche quando i riferimenti sono completamente opposti e di difficile accostamento. Sulla carta, l'unione di due ottimi artisti dovrebbe portare a un lavoro fatto bene e di qualità, e Mantequilla non fa eccezione. La sintonia tra Recognize Ali e Giallo Point è totale. Ormai due veterani del genere che hanno ampiamente dimostrato di saperci fare sia quando uniscono le forze sia quando hanno a che fare con progetti solisti o collaborativi. What's the threat? We all sell out every day, might as well be on the winning team. It's business, that's all it is. Yeah.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Tutto iniziò, o in un certo senso finì, 7 mesi fa, facendo la rotta inversa. Navigando verso la Germania, Albert capì che i suoi giorni tedeschi, i suoi e di Elsa, erano finiti. E infatti, in Germania nemmeno ci arrivò. Albert lo capì a bordo del transatlantico, leggendo la notizia sulla legge dei pieni poteri, promulgata durante il suo viaggio statunitense in visita al California Institute of Technology di Pasadena. Legge che a tutti gli effetti faceva del governo di Adolf Hitler una dittatura. Attraccato in Belgio, Albert e sua moglie consegnarono immediatamente il passaporto, rinunciando, seduta stante, alla cittadinanza tedesca. Per 6 mesi si trasferirono in una villa a Dean, nelle Fiandre occidentali. Poi, 8 giorni fa, partendo da Dover, di nuovo, e questa volta per sempre, in viaggio verso l'America. È il 17 ottobre 1933 e scappando dal nazionalsocialismo, Albert Einstein si trasferisce negli Stati Uniti.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
7: Rete 3.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: La Bolivia è un posto strano della terra, è meraviglioso, irraggiungibile per certi versi. Le partite della nazionale si giocano a La Paz. Avete idea di quanto è alta La Paz? Siamo abbondantemente sopra i 2500 metri. Un giorno Hernán Crespo mi disse, grande centravanti dell'Argentina, giocare una partita alla pazza è come giocare con uno che ha un tamburo e te lo suona per tutta la partita di fianco a un orecchio. Non capisci niente, devi prendere tantissime pause. In certi momenti perdi completamente il respiro. Ma all'interno della Bolivia ci sono situazioni atipiche, perché per esempio il campionato, che è amatissimo, non è organizzatissimo. Torna in Serie A dopo tanti anni la squadra del Alto, che è nella periferia montuosa di La Paz. Sì, esiste una periferia montuosa anche a La Paz. I tifosi impazziscono perché il La Paz Football Club è amatissimo, ma in Serie B poteva giocare in quello stadio, in Serie A no. Gli chiudono lo stadio e a questo punto i tifosi fanno una bella cosa, rapiscono i giocatori, ovvero sia li chiudono all'interno dello stadio e non li lasciano più uscire finché non gli viene promesso che potranno giocare una partita in casa lì. Gliene fanno giocare una, poi la polizia a questo punto dice: voi non potete più nemmeno avvicinarvi. Ma non è tutto. In Bolivia ci sono trasferte che non potesse immaginare possano occorrere a una squadra di calcio. Una squadra non tanto amata è il Coroico. Il Coroico gioca a 100 km dalla Paz, 80 km sono su una mulattiera, senza parapetto, con uno strapiombo di 200 metri. Un incidente mortale al giorno. Le squadre tendono a non voler andare lì. Molti dicono: se vengono su quelli in Serie A andiamo su quell'elicottero, perché quella strada noi non la potete far fare. No, l'elicottero costa caro. Ogni volta che il Coroico gioca una partita di livello, le squadre tendono a mandare gli juniores, perché non si fidano. Da quel baburrone vanno giù in troppi. Se va giù la prima squadra, recuperi più.
2: Rete 3.

0: Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Domani alle 15 si conosceranno maggiori dettagli sui gravi fatti di sangue che hanno segnato la cronaca delle scorse ore tra la Leventina e la Valle di Blegno. Annunciata una conferenza stampa della polizia per rispondere agli interrogativi ancora in sospeso sulla morte di una donna e del suo ex marito. È morto l'emiro del Qatar, Khalif Al Thani, padre dell'attuale emiro e uno tra i mediatori più importanti dell'area medio orientale, che ha permesso anche di mantenere aperti i dialoghi tra Stati Uniti e Iran nonostante le crescenti tensioni e attacchi. Il sorvolo di droni su strutture sensibili in Svizzera ha fatto scattare l'allarme, con il ministero pubblico della Confederazione che ha deciso di avviare un'inchiesta preliminare. Per lo sport, tennis in primo piano. Sinner ha vinto per la seconda volta la finale maschile di Wimbledon, battendo in 4 set il tedesco Zverev. In primo piano anche questa sera la cronaca regionale con il grave doppio fatto di sangue avvenuto nei giorni scorsi tra Faido e Leontica, dove due persone sono morte, una donna con una conferita d'arma da fuoco alla testa e il suo presunto aggressore, l'ex marito deceduto nell'esplosione di una casa Leontica, esplosione che ha provocato anche il ferimento di 3 agenti. E questo perché nelle prossime ore, ovvero nel primo pomeriggio, la polizia terrà una conferenza stampa per cercare di rispondere alle molte domande ancora in sospeso e per ricostruire anche quanto accaduto. Noi facciamo il punto con Gabriele Borer.
2: Tutto ruota intorno ai movimenti dell'uomo che giovedì sera all'ospedale di Faido si presume abbia ucciso la sua ex moglie e poi, meno di 24 ore dopo, ha fatto saltare in aria una delle case di famiglia a Leontica durante l'intervento della polizia, ferendo 3 agenti in maniera non grave. L'uomo è rimasto a piede libero per tutto quel tempo, tanto che le testimonianze che abbiamo raccolto a Leontica raccontano di persone che lo hanno incrociato, alterato, alcune ricevendo anche minacce. Secondo la polizia, ad attirare le forze dell'ordine nella casa poi fatta esplodere è stata una segnalazione alla centrale d'allarme nel pomeriggio, perché lì erano stati uditi dei colpi di arma da fuoco. E allora, che rischio hanno corso gli abitanti di Leontica con l'uomo in paese e si presume senza alcuna informazione su quanto era accaduto il giorno prima a Faido? Se l'uomo girava liberamente in paese, è possibile che la polizia non lo sapesse? Quanto era prevedibile l'utilizzo di esplosivo? Perché l'uomo ne aveva quantità tali da richiedere l'intervento degli artificieri da fuori cantone? La messa in pericolo dell'incolumità degli agenti era evitabile? Queste sono alcune delle domande che oggi non trovano ancora risposta, ma alle quali le autorità risponderanno nel limite imposto dalle indagini alle 15, quando sarà organizzata una conferenza stampa alla centrale comune d'allarme.
1: La cronaca estera ora che ci porta in Medio Oriente, dove restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione di alcuni paesi arabi, tra cui l'Oman. Nodo dal contendere, la navigazione nello stretto di Hormuz, che negli ultimi giorni ha riacceso le tensioni tra i due paesi, che sono tornati a colpirsi nonostante l'accordo di cessate il fuoco. Tensioni sfociate in un nuovo attacco nella regione, sferrato nelle scorse ore dall'esercito statunitense per indebolire, a detta di Washington, le capacità militari dei Pasdaran. Un quadro difficile, reso ancora più confuso dalle dichiarazioni con Washington, che parla di navigazione sicura, mentre Teheran risponde ribadendo la chiusura totale del traffico marittimo commerciale nell'area. E a complicare il dialogo tra le parti c'è ora anche la morte di un'importante figura nello scacchiere medio orientale. Stiamo parlando dello sceicco Khalif Al Thani, padre dell'attuale emiro del Qatar, aveva 74 anni. I colleghi di Sieri Sera hanno raccolto le considerazioni di Francesca Cafferri, giornalista della Repubblica e specialista dei paesi del Golfo. Sentiamo le sue riflessioni.
3: Possiamo dire che lo sceicco Al Thani lo ha inventato questo paese del Golfo, nel senso che quando lui ha fatto il golpe contro suo padre, un golpe incruento, era il 1995, era un paese molto povero che viveva di pesca e di commercio di perle. Immediatamente dopo sono stati scoperti i più grandi giacimenti di gas liquido al mondo e oggi il Qatar è il paese con il PIL pro capite più alto del mondo. Sheikh Al Thani ha deciso di usare questi miliardi e miliardi di dollari che si è trovato a sua disposizione per cambiare completamente il paese, ha finanziato una televisione araba che prima non c'era, lui l'uomo che ha creato Al Jazeera, e ha investito anche in una fortissima politica di mediazione internazionale, per cui ha consentito agli americani di costruire la più importante base della regione in Qatar, consentire agli americani di costruire Al Udeid, che è una città nella città, un posto strategico fondamentale, ha consentito al Qatar un accesso diretto costante alla Casa Bianca, a chiunque ci fosse dentro la Casa Bianca. Ma dall'altra parte gli stessi soldi sono stati usati per tenere in vita Hamas, per esempio, negli anni dell'assedio di Israele, con il consenso di Israele, che lo sapeva benissimo, per mantenere in vita un regime povero, poverissimo, come quello dei talebani. E dunque poi tutto questo, quando si è trattato di andare a parlare, ha pesato, e il Qatar ha trasformato questi soldi in autorità politica che gli consentivano di essere l'unico ponte possibile fra gli Stati Uniti, in particolare, e fra tutto quanto l'Occidente, e questi gruppi che erano considerati dei reietti. E dunque eccolo lì un ruolo fondamentale che vediamo giocare ancora oggi. Il Qatar sta mediando anche in queste ore, nonostante sia stato colpito dalla rappresaglia iraniana. Di nuovo è l'unico paese insieme all'Oman che ha la porta aperta verso Teheran e verso gli Stati Uniti, quindi al di là dei colpi che poi arrivano a Doha, c'è una mediazione in corso ed è quella su cui si può, si deve contare per mettere fine di nuovo a questa crisi o a questo round di crisi.
1: In Siria, ora, dove il Parlamento di transizione ha inaugurato la sua prima sessione, tra i principali incarichi che lo attendono, redigere una nuova Costituzione che preveda un progresso democratico del paese dopo decenni di regime autoritario. Da più parti è stato chiesto ai parlamentari di essere modelli di responsabilità e competenza, aperti al dialogo e rispettosi delle istituzioni. Stiamo scrivendo un nuovo capitolo della nostra storia, sottolineato dal canto suo il Presidente del Parlamento aprendo i lavori. E noi rimaniamo nella regione. Le elezioni per il rinnovo della 26esima Knesset, ovvero il Parlamento israeliano, si terranno il 27 ottobre e non saranno anticipate. Lo ha annunciato la coalizione in seno alla Commissione parlamentare. Si tratta delle prime elezioni che si terranno in 38 anni nei tempi previsti. Elezioni viste da più parti come un vero e proprio test e referendum nei confronti dell'operato dell'attuale primo ministro Netanyahu e della sua squadra di governo. Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all'età di 71 anni dopo una breve malattia. Alleato chiave di Trump, che si è detto scioccato per quanto accaduto, era una tra le voci più influenti della politica estera di Washington. In sua memoria, bandiere a mezz'asta alla Casa Bianca. Con la sua scomparsa è di fatto iniziata la caccia dei repubblicani a individuare chi lo sostituirà nelle elezioni di metà mandato, dove era candidato per il Senato. Dall'interno ora, il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta preliminare sul sorvolo di droni sopra infrastrutture militari svizzere. Lo ha confermato nelle scorse ore il procuratore generale alla Sonntagsblick. Ce ne parla Ron Guidotti, che ricorda come tra le infrastrutture prese di mira ve ne sia una in particolare nel Canton Berna.
0: Si tratterebbe del laboratorio ABC di Spiez, Canton Berna, che ha come missione quella di proteggere la Svizzera contro minacce nucleari, biologiche e chimiche. È ciò che ha raccontato un alto funzionario dell'esercito al Sonntagsblick, ma per il momento il Ministero della Difesa non conferma e non smentisce. Il laboratorio di Spiez è noto a livello internazionale, ha partecipato tra le altre cose alle analisi dopo l'avvelenamento con Novichok dell'agente russo Sergei Skripal e di sua figlia a Salisbury nel 2018. E alle indagini sulle armi chimiche usate in Siria. Per questo motivo è considerato un obiettivo di alto valore e in passato è già stato nel mirino di agenti russi. Ma questi episodi mostrano che la difesa contro i droni in Svizzera è insufficiente. Mancano sistemi adeguati per rilevarli e neutralizzarli, ma manca anche una base legale moderna. Per la nuova direttrice dell'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, Francine Zimmermann, serve una regolamentazione che renda visibili digitalmente tutti gli utenti dello spazio aereo. aereo, così da migliorare la sicurezza e individuare tempestivamente attività sospette. Ma il quadro legale attuale crea confusione anche in merito alle competenze. Chi deve agire quando viene individuato un drone sospetto? La polizia, l'esercito o Skyguide? E chi deve abbatterlo? Secondo la direttrice, queste domande troveranno presto una risposta grazie a un gruppo di lavoro della Confederazione.
1: Le notizie sportive ora con David Conti.
4: Ben ritrovati, apriamo con il tennis e con la vittoria di Sinner, italiano che ha fatto suo per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha sconfitto in 4 set il tedesco Zverev, ottenendo il primo slam stagionale. Nel calcio, Jan Sommer è sempre più vicino ai belgi del Bruges, nonostante molte offerte provenienti da Italia, Spagna e Inghilterra. Nella moto mondiale, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania. Categoria MotoGP, nella generale lo spagnolo sale al terzo posto dietro a Martine Ogura, superando così Bezzecchi, operato alla spalla. Nel ciclismo infine l'olandese Van der Poel ha vinto in volata la nona tappa del Tour de France. Oggi è giorno di riposo con Tadej Pogacar saldamente in giallo con 2 minuti e 42 di vantaggio sulla danese Vingegaard.
1: Grazie David Conti, prima dei saluti come sempre uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 13 luglio. Ebbene, in tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo, non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata, soprattutto in montagna. Guardando oltre fino a venerdì nessun cambiamento di rilievo, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con possibili rovesci pomeridiani, localmente anche di forte intensità. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
5: Radio Televisione Svizzera.

0: Inner Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: È vero che saper fare un buon pezzo musicale è un po' come saper cucinare un ottimo piatto. Per questo che i 10 giovani ribaldi messisi insieme proprio per fare la meglio musica possibile decidono di prendere il nome di Chef. Il 1972 apre loro le braccia, le piccole etichette discografiche pullulano e non è difficile per talenti come i nostri Chef accasarsi in una di queste. Peccato che anche se pullulano queste piccole case discografiche, si consumino anche ad una velocità incredibile, quella che basta perché i soldi finiscano e quando i franchetti latitano, i nostri Chef si vedono costretti a registrare il loro unico 45 giri in uno studio di registrazione che è poco più di una cantina, anzi è una cantina. Per di più con un tecnico che è abituato a registrare oscura psichedelia o garage rock selvaggio, non proprio quello che i nostri stanno cercando. Ma essendo degli Chef, decidono di mandare il tecnico a bersi un grappino e piazzarsi loro ai fornelli del mixer. Il risultato è il raw funk di Mr. Machine.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

mamma mia, che cartino, non ho tolto il volume, ho sbagliato a cliccare, sono proprio un coglione. Dicevamo, sono tanto felice che è passata più di un'ora da che ascolto la tua voce. Mi dispiace purtroppo, ma ti devo lasciare. Ho comprato un